0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
11: Odio questa notte.
10: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radio Manila. Radio Manila.
13: Ora esatta,
14: sono le 2:03.
15: Scegli una canzone nel Manila Box.
16: Manila Box con la signorina Manila 9001.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Erika da Bruino. Mi fai ascoltare Due Pechegno e Stadio con Meravigliosa. Buon lavoro.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Le canzoni più ascoltate su

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Raffaella e Beppe. Vorremmo, se possibile, la baciata di Pinto Picasso Sceca. Grazie.

0: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Buonanotte signorina, sono Fiorella, vi stiamo sentendo in macchina. Vi chiedo la canzone Milano Baby di Fabri Fibra, dedicata al mio compagno Lorenzo.
1: Il tuo cuore è l'area C, dimmi dove parcheggiare. Se mi mandi via da qui, testa coda in tangenziale. Questa vita non è un film, è una

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Tiziana. Sto tornando a casa e vorrei ascoltare Incoscienti Giovani di Achille Lauro.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Gabri, vorrei ascoltare Piccola Stella di Ligabue, se non fosse possibile va bene Bottiglie Vuote dei Pinguini Tattici, grazie mille.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over, dai Pinguini Tattici Nucleari.

0: Hai mai sentito parlare della straordinaria Aloe Arborescence? Da Aloe Ghignone nasce un succo purissimo ottenuto da Aloe Arborescence di altissima qualità, che aiuta a depurare l'organismo, sostiene le difese immunitarie ed è un ottimo antinfiammatorio. Chiama 011 187 69 077. Riceverai le bottiglie comodamente a casa tua. Ripeto, 011 187 69 077. Oppure vai su aloeghignone.com.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, mi piacerebbe la canzone di Claude intitolata La Dada, Massimo.

0: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Vane da Poirino e volevo ascoltare Romantica di Ultimo e augurare un buon lavoro a chi è rimasto in città. Grazie.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3:02.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi.

0: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Mattia. Volevo ascoltare Tu sei per me di Enrico Nigiotti.
1: Ciao, sono Enrico Nigiotti. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

mare. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

0: Ciao, sono Nicolò e vorrei ascoltare Nam dei Linkin Park. Buonanotte. I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao signorina 9001, sono Simona. Vorrei richiedere qualcosa di rock, i Black Stone Cherry con What's Love, Got to Do With It, grazie e felici vacanze.
1: Radio Vanilla, falla suonare tu.
2: Hai mai sentito parlare della straordinaria Aloe Arborescence? Da Aloe Ghignone nasce un succo purissimo, ottenuto da Aloe Arborescence di altissima qualità, che aiuta a depurare l'organismo, sostiene le difese immunitarie ed è un ottimo antinfiammatorio. Chiama 011 187 69 077. Riceverai le bottiglie comodamente a casa tua. Ripeto, 011 187 69 077. Oppure vai su aloeghignone.com.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Paola.
2: Ciao, sono Chiara.
1: E se non ascolti Radio Manila, sei game.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Imma e Davide. Volevamo ascoltare Costa Smeralda del Pagante. Ciao, grazie mille.

vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, volevo chiederti parlare d'amore di Safe e dedicarla alla mia meravigliosa amica Gigliola per festeggiare i nostri bellissimi 14 anni di amicizia.

Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Luca da Torino. Vorrei ascoltare Lunedì o Il cielo nella stanza di Salmo.

0: Hai mai sentito parlare della straordinaria Aloe Arbor Essence? Da Aloe Ghignone nasce un succo purissimo, ottenuto da Aloe Arbor Essence di altissima qualità, che aiuta a depurare l'organismo, sostiene le difese immunitarie ed è un ottimo antinfiammatorio. Chiama 011 187 69 077. Riceverai le bottiglie comodamente a casa tua. Ripeto, 011 187 69 077. Oppure vai su aloeghignone.com.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ciao, sono Roberto e vorrei ascoltare In the Stars dei Rolling Stones. Buonanotte a tutti i manilosi. I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Sara da Borgone. Vorrei ascoltare Andrea Bocelli e Ed Sheeran con Perfect e dedicarla al mio fidanzato Antonio.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutto il weekend, tutti i weekend.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 4.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. Radio Manila te le suona quando vuoi, giorno e notte, 24 ore su 24.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Letizia. Vorrei ascoltare Tu no di Rama o Andiamo a comandare di Fabio Rovati.

0: Sport.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao, siamo Gabriele e Victoria. Vorremmo ascoltare 21 Jams dei Green Day. Grazie e buone vacanze.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Buongiorno signorina, mi puoi mettere l'avvelenata di Guccini? Se non fosse disponibile una sua canzone a vostra scelta. Giulia che va a lavoro, grazie.

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi, non l'hai mai provata dovresti.

0: chill.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Buongiorno signorina, senti per favore, questa mattina mi farete ascoltare Enola Gay. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, auguro a tutti una buona giornata, buon lavoro, buon inizio di settimana. Saluto in particolare Daniela Di Saluzzo, Margherita Di Santena, Gianni il Panatè, Walter di Sommariva Bosco e i panettieri di None. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie mille signorina, ciao da Lino.

la signorina non batte per adesso, ma arriva. Devo ascoltare una canzone di moda, salutare tutti i manager del lavoro, in particolare Gianni Patrica Magnola, Lino, Walter Seninone, Daniele Saluzzo e Margherita Santana. Buon inizio settimana a tutti. Grazie signorina.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Ciao carissima signorina, buongiorno, tutto bene? Per cortesia mi fai sentire Fabio Concato con Mi innamoro davvero. Ti ringrazio, ti auguro un buon riposo, un buon inizio di settimana, ti mando un abbraccio, saluto tutti, un bacio a Elsa, Silvia, Margherita, Artesia e Eleonora, saluto Gianni, Lino, Walter di Sommariva, Walter di Nona, le famiglie e chi non ascolta Radio Manila, ovviamente Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso, odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate.
5: È un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
13: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
14: Sono le 5 e 3 minuti.
15: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Boss. Manila.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Stefania Rasulla, sto andando a lavoro e vorrei ascoltare una canzone di Olly, se possibile. Qualunque, va bene. Grazie. Ciao Radio Manila.

0: Manila 9001.
1: Buongiorno manilosi belli. Passato il Ferragosto ricomincia la settimana. Buon lunedì. Aspetto le vostre richieste al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare Teddy Swims con la canzone Mr. Noitol? Grazie. Anna da Torino.

0: Hai mai sentito parlare della straordinaria Aloe Arborescence? Da Aloe Ghignone nasce un succo purissimo ottenuto da Aloe Arborescence di altissima qualità, che aiuta a depurare l'organismo, sostiene le difese immunitarie ed è un ottimo antinfiammatorio. Chiama 011 187 69 077. Riceverai le bottiglie comodamente a casa tua. Ripeto, 011 187 69 077. Oppure vai su aloeghignone.com.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Ciao signorina Vanila, come va? Buon lunedì a tutti. Io ho dormito pochissimo, 4 ore, 4 ore e mezza, e quindi stamattina ho bisogno di Santo Vasco che mi salvi. Mi puoi mettere Tango della gelosia? Ti ringrazio, una buona giornata a tutti, e chi non ascolta Radio Vanila è game over. Ciao dalla Manu, buon buon. Non è la gelosia.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao signorina, per favore mi faresti ascoltare Bravi ragazzi di Miguel Bosé? Grazie, ciao Dalino. Un abbraccio alla signorina.

Buongiorno signorina 9001, sono Lela da Carmagnola e sto andando a lavoro. Volevo chiederti per cortesia se mi potevi mettere Antidroga di Emma Marrone e Fabi Fibra. Vi auguro tutti quanti un buon lunedì e che non ascolta Radio Manila, è un game over. Ciao!

Manilosi belli, andremo avanti fino alle 8. Aspetto i vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Buongiorno signorina 9001. Alzarsi anche oggi per andare al lavoro è troppo difficile. Vorrei ascoltare Basket Case dei Green Day per dare la carica a me e a tutti quelli che non sono in vacanza. Ciao da Enzo.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina, per favore riesci ancora a farmi sentire Gino Paoli con Sapore di mare, sapore di sale? Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, a te mando un abbraccio. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Buongiorno signorina, eccoci qua. E sei Walter Danone. Buona te, auguriamo un buon lunedì a tutti quanti, buon inizio lavoro. E volevo chiedere gentilmente la canzone di Splendido Splendente. E dedichiamo ad Enzo, un saluto a Margherita Grande Tromba, Disco Volante, Fino a te, Gianni Pante Carmagnolo, avanti su Morea Bosco. Salutiamo Patrari Torino, Giacomo di Peveragno, Marco da Canelli e tutti quanti malilosi. Che dire, chi non ascolta Radio Monile sempre un super game over. Ciao da Elsa Nonne, panatera, buona giornata a tutti, ciao!

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Rasio Manila, sono Sonia da Torino. Vorrei richiedere Capitol Letters per mio marito Mario. Grazie, buona settimana a tutti.

0: in capital letters.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend. Quando

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 6:01.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Buongiorno Radio Manila, buongiorno a tutti i manilosi, sono Alessandro di Alba, volevo chiedere se sarà possibile ascoltare una canzone di Ultimo a vostra scelta e ricordare a tutti, chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.

Ciao Radio Manila, sono con mia mamma Valentina e volevo sentire Sono fuori di testa dei Maneskin, così ci svegliamo un po'. Ciao, chi non ascolta Radio Manila.

0: Ciao, siamo gli Zero Assoluto e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti anche ad agosto.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.

0: brossa.
1: Ciao Radio Manila, sono Emily e sto viaggiando per andare in vacanza con i miei genitori a Cattolica e vorrei ascoltare, se fosse possibile, Giovani Redi Sore Basta e, se non fosse possibile, White Girl Wasted di Anna Pepe. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina, per favore mi farete ascoltare Infinito di Raff. Ti ringrazio, auguro a tutti i manierosi una buona giornata e ricordo sempre chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, un abbraccio, ciao da Lino.

Buongiorno manilosi belli. Passato il Ferragosto ricomincia la settimana. Buon lunedì. Aspetto le vostre richieste al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare Teddy Swims con la canzone Mr. Noitol? Grazie. Anna da Torino. Ciao Radio Manila. Sono Valentina. Volevo dedicare a mio marito Valentino Infinito di Raffa e dirgli che lo amo follemente. Grazie. Manilosi belli. Andremo avanti fino alle 8. Aspetto i vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Buongiorno Radio Manila. Se possibile vorrei ascoltare Vorrei di Luna Pop. La dedico a Carla che mi sta facendo passare giorni bellissimi. Grazie, Sergio.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Tommaso, Joele, Noemi, Gianma, Walter, Daniela, Federica e Alessia e stiamo andando in vacanza. Volevamo richiedere Day Day di Shakira.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Buongiorno Radio Manila. Buongiorno Manilosi. Sono Luca. Oggi vorrei ascoltare l'eternità di Fabrizio Moro.

0: te.
1: Ciao, sono Cristiano Malgioglio e se non ascolti Radio Manila sei un game over.
2: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
4: A Orbassano, denti fissi su impianti, subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina Manila 9001, sono Cristina di Torino, buon inizio settimana a te e a tutti i manilosi. Senti, questa mattina per favore mi metteresti mica titanio, la dedico a Gigi, a Daniela, a tutti i manilosi in ascolto, chi non ascolta Radio Manila, è game over, ciao!

0: che volevo ascoltare Karma dei The Colors e dedicarla a mio figlio Davide. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: te.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta. Sono le 7:02.
4: Devo dire un segreto.
5: La spesa la faccio solo da Conad.
4: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
6: Fino al 26 agosto con Carta Insieme. Maxi Bon Nestlé Classic e Pistacchio. Un esempio. Classic confezione da 4 pezzi a 2,39 €. Da Conad. Sempre il meglio al miglior prezzo.
7: Vieni da noi. Sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Doris, sto andando in vacanza e volevo chiederti una canzone di Pupo, Gelato al cioccolato, e la dedico ai miei genitori, i parentieri di None, Elsa Walter. E detto questo ti ringrazio, e chi non ascolta Radio Manila, un super

0: Radio Manina, sono Jacopo, vorrei ascoltare la canzone del nuovo ragno. Chi non ascolta Radio Manina è game over.
1: Radio Manila, falla suonare tu. Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
2: Ciao, sono Gian Maria. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Pure per me.
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
3: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%.
4: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
5: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
6: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
8: Siamo aperti anche ad agosto.
9: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
9: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
8: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
8: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
10: Gli incentivi statali sui veicoli commerciali sono già finiti? Nessun problema! Da Ford Autos Società Benefit gli incentivi continuano. Su tutta la gamma di veicoli commerciali, benzina, diesel, ibrida o elettrica, di Courier, Connect, Custom, Ranger e Transit, in versione van o allestiti, sconti fino a 20.000 euro da listino, anche senza veicolo Euro 4 da rottamare, con la leggerezza del tasso a partire dal 5,90 su più di 200 veicoli in pronta consegna.
11: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
12: Govone in festa! Dal 20 al 25 agosto, Govone vi aspetta per i festeggiamenti patronali e per l'undicesima sagra della Lumaca. Ogni sera grande stand enogastronomico e in Piazza Roma, ai piedi del Castello Reale, musica e orchestre dal vivo. Info sui profili Facebook e Instagram della Proloco di Govone.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Radio Manila, estate!
15: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Cristian e Marco, e in diretta da Carmagnola volevamo richiederti la canzone Malandrino di Jack La Furia ed Emi Schilla, e chi non ascolta Radio Manila è
2: Game Over.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao signorina Manila, oggi si sta bene, le temperature sono scese, vorrei ascoltare Canto d'amore di Mengoni e Angelina Mango, baci, Maria di Gargallo.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao Radio Manila, siamo i testimoni di Jonathan. Eh sì, ieri concerto bellissimo nella galleria d'arte degli Aletti. Ci andrebbe una bella canzone dei Coldplay stamattina, o un blues. E ragazzi, salutiamo tutti. Ascolta Radio Manila, Game Over.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Alessandro e Lorena. Stiamo andando in montagna e vorremmo ascoltare al mio paese di Serena Brancale, Levante ed Elia. Ciao.

0: Ciao Radio Manila, siamo Alessandro,
1: Lorenzo, Samuele.
0: E oggi volevamo ascoltare La testa gira di Fred De Palma. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Radio Manila te le suona quando vuoi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Manila.
2: E ricordatevi, se non ascoltate Radio Manila,
3: sei game over.
1: Dai il volo.
4: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Che occasione all'Autofrancia.
6: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
5: Autofrancia.
6: Scopri di più su autofrancia.it.
7: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
8: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.

0: Denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: L'estate su Manila.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Donatella e sono ancora in vacanza a Riccione. Per favore mi puoi mettere Buon Tempo di Jovanotti e Alfa. Grazie mille.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, è passato il nostro tempo insieme. È il momento di cominciare bene la settimana con Alice D'Amico. Vi auguro buon lunedì, ma sentiamo chi c'è ancora con noi al 338 50 38 908. Buongiorno signorina, mi passeresti Bad Dreams di Teddy Swims? Grazie, Marco da Pragelato.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 8.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Apriamo con lo straordinario epilogo azzurro nei vari trofei continentali. Nella vasca di Parigi, Simona Quadarella, dopo aver vinto in 1500 gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Thomas Ceccon sfiora l'oro nei 100 dorso con un solo centesimo di ritardo. Idem Benedetta Pilato nei 50 rana. Argento anche per le staffette miste 4% maschile e femminile. Nel medagliere, Italia beffata dalla Gran Bretagna, chiudendo prima nel numero di medaglia ben 23, ma con un oro in meno, 7. A Birmingham invece gli azzurri dell'atletica sopravanzano i britannici, decisivo l'oro nel finale della 4% maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo, la gioia dell'atleta dopo il balzo vincente di 7 metri.
3: Questa medaglia, questo titolo lo volevo con il cuore, con le unghie e con i denti, quindi sì, non mi dico bravissima perché potevo decisamente fare meglio, però ho fatto un ottimo lavoro, un'ottima conduzione di gara e veramente lo volevo con tutto il mio cuore.
2: In precedenza anche gli argenti delle maratonete nella gara a squadre e quello di Pietro Riva nell'individuale. 22 le medaglie conquistate in tutto dall'Italia, di cui 10 del metallo più prezioso. Molto bene anche le azzurre della ginnastica a Zagabria, che chiudono alle spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito a corpo libero. 3 argenti, incluso la gara a squadre, e un bronzo. Tra 2 giorni, sempre nella capitale croata, il via al torneo maschile. Ora voltiamo pagina, sono drammatiche le ultime ore di conflitto tra Russia e Ucraina, almeno 12 le vittime complessive. Laura Supino.
4: Pesantissima la notte di guerra tra Russia e Ucraina, con Kiev che ha lanciato uno dei suoi attacchi più massicci verso la federazione. Il Ministero della Difesa di Mosca riferisce di almeno 1500 droni lanciati verso il proprio territorio, particolarmente colpite le regioni di Rostov e della capitale, con un bilancio di almeno 6 morti. A Podolsk è nuovamente attaccato un magazzino legato alla logistica militare russa. Le forze di Mosca hanno risposto con raid altrettanto duri, colpite diverse regioni, tra cui quella di Kiev. Le vittime ucraine sarebbero 6. Nuovamente coinvolto il fronte orientale della NATO. Un Eurofighter spagnolo ha abbattuto un drone entrato in territorio romeno. Il velivolo è stato inizialmente indicato come russo, ma sono in corso verifiche.
2: È ricoverato in terapia intensiva a Barcellona un ragazzo italiano di 21 anni di Asolo, in provincia di Treviso, picchiato da un gruppo di spagnoli all'esterno di un locale. Il giovane Nicola Maggiotto si trovava in vacanza nella capitale catalana con un gruppo di amici, uno dei quali è rimasto ferito in modo non grave nel tentativo di difenderlo. Maggiotto, in coma farmacologico, sarebbe stato colpito con violenza alla nuca e avrebbe riportato lesioni cerebrali. In chiusura torniamo allo sport e parliamo di calcio. Clamorosa eliminazione della Lazio ai 32esimi di Coppa Italia, superata 2-0 all'Olimpico dalla Mantova, formazione di Serie B. Avanza anche il Verona ai rigori sull'Entella, 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sullo Juve Stabia. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Manila News.

0: be totally honest.
1: Questa è Camera, Charlie XCX in italiano, XX in inglese. Buongiorno, oggi, da oggi, versione 8-12 del Manino Box Breakfast. E allora andiamo con la sigla.

0: Manila.
1: Ma buongiorno Piemonte, Lombardia, la nostra Liguria, tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili, e beh, versione estiva di tutti i nostri programmi, ma sempre con voi. Ricordatevi che c'è un numero mistico, catartico, artistico, colorato, il 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra vocina.
2: Una canzone nel Manila Boss.
1: Il tuo messaggio al 338 50 38 908. Io ascolto Radio Manila. Alistair Amico is on the air.

iniziamo così con Ears and Ears King su Radio Manila. Dai, iniziamo il Manila Boss Breakfast spostatissimo e allungatissimo. Ciao Radio Manila, sono Emma e sto facendo una sorpresa alla mia famiglia. Vorrei ascoltare Riccione e appunto dedicargliela. Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila e chi è in mover? Allora noi iniziamo nel segno delle vacanze con dei giornalisti, Riccione.

0: Giornalisti con Riccione, l'avete cantata da squarciagola? Immagino proprio di sì. Abbiamo la nostra Manilosa con un audiomessaggio, sentiamo.
1: Buongiorno Alice, come stai? Sono Giusida Roccelli.
0: Tu?
1: Per me la settimana lavorativa è cominciata ieri, quindi buon lunedì a tutti Manilosi, a voi speaker. Nel tragitto che mi porta fino al lavoro volevo richiedere Strega Comanda di Francesca Michelinti, mando un grosso abbraccio e ricordo che chi non vi ascolta è game over. Bacioni a tutti, ciao!
0: Ciao Giusy, si ricomincia. Io ho visto che ci sono molte manilose e molte manilose ancora in vacanza, però alcuni invece stavano tornando. No, ve lo dico perché li ho incontrati mentre viaggiavo anch'io ieri. E vabbè, è così, si fa vacanze, si lavora e si fa vacanze. Insomma, la storia della nostra vita. Tra poco la tua canzone, Giusy.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao a tutti, sono Giordana Angi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.

0: Denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

Sì, è vero, comunque c'è una strana temperatura stamattina, fresco, ma più che il numero, diciamo, dei gradi presenti in questo momento, è proprio che c'è l'aria che è un po' cambiata, vero? Ma sarà l'inizio veramente di un cambiamento, quello che tutti aspettavamo e che ci dicevano? Speriamo. Ciao, potremmo sentire Gabbani con Spazio Tempo Viva la Vita? Grazie, chi ne ascolta da Milano Game Over, Dani da Poirino o Dani da Poirino. 338 50 38 908.

0: Francesco Gabbani con Spazio Tempo nel Manila Box Breakfast. Questa mattina particolare, questa settimana molto particolare. Avanti.
1: Buongiorno Alice e buongiorno a tutti i manilosi. Alice, stanotte mi sono commossa. Ho tirato sul lenzuolino, 18 gradi.
0: Sei. Ah, per quello.
1: Finalmente. Volevo ascoltare una canzone. Fai tu come sempre. E vi auguro buona giornata, buon inizio settimana. E chi non ascolta Radio Manila, game over. Baci baci.
0: Ciao Stella, hai parlato di fresco, freschetto? E allora ci stava proprio alla grande, fresh, cool and a gang su Manila.

0: che stiamo sognando un po' di fresh, un po' di fresco. Cool and the Gang, sono di Vanilla Vanilla Box Breakfast. Buongiorno, ciao di Vanilla, sono Giorgio. Volevo ascoltare Enrico Nigiotti con Tu sei per me e dedicarlo a una persona stupenda. Chi non ascolta di Vanilla, Game Over, Giorgio, l'ascoltiamo molto volentieri e direi che la cantiamo a squarciagola. Che ne dici, Enrico?
1: Abbiamo finito le parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

0: Tu sei per me su Radio Manila 8:30, 8:31 praticamente. Ci sono le notizie sul traffico, vero? Alle 8:30, ma chi c'è?
1: Buongiorno Alice, non so se mi passerai perché sono già passata con la signorina, però volevo augurare a te un buon inizio settimana. Ti ascolto lo stesso, anche se non posso telefonare dopo quest'ora qua perché devo rispondere al telefono e che per adesso non suona, quindi sono tranquilla. E volevo niente salutarti e associarmi a qualunque altro maniloso e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Un bacione, ciao!
0: Ciao, allora ti associo a Luca che mi dice: guarda, mettimi qualcosa a tuo piacere, basta che sia a carico. Allora facciamo così: io vi dedico Roberto Ferrante con El Coco Loco, tra poco dopo la viabilità.
2: Manila Box, estate con noi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Un saluto, una buona mattinata e un buon lunedì dalla Centrale Regionale della Mobilità. È ancora scorrevole il traffico per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Ci occupiamo quindi della provincia Verbano Cusio-Ossola per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 60 in corrispondenza del comune di Cossogno. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

0: Andava bene questa? Dai, ci diamo un po' una carica, anche perché questa è una settimana probabilmente centrale, quella dove molti manilose, molti manilosi sono in vacanza, ma ci sono anche molti manilosi che lavorano. Avanti, chi c'è?
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Chiara.
1: Giuseppe. Sto andando alla visita. Vorremmo contare Golden e chi non conterà di venire Game Over. Ciao!
0: Ma tesoro mio, ti mando un bacio dall'alto sulla testa. Ma grande, fammi sapere se arrivi.

0: Golden Huntrix nel Medina Box Breakfast, spostato e allungato. Buongiorno, chi c'è al 338 50 38 908?
1: Buongiorno Radio Manila e buongiorno a tutti manilosi in ascolto. Questa mattina vorrei ascoltare la canzone di Tazenda e Modà, Cuore e Vento, bella, e dedicarlo a tutti quelli che mi conoscono, a mia sorella Antonella che è al lavoro, il mio cognato Stefano il Monizzaro che stanno lavorando e io sono in ferie. Dandogli un buon lavoro e una buona giornata. E chi non ascolta Radio Manila è un game over da Loredana da Borgomanero, finalmente un po' di fresco.
0: Sì, è vero Loredana, un abbraccio a tutti voi.

Violetta Zenda, Cuore e Vento, canzone che sicuramente, essendo un momento karaoke, ormai avrete cantato a squarciagola, vero? C'è il nostro Diego Pedro che scrive: ma scusa, come fai ad avere in questi orari diversi? 6, 7, 8, quante sveglie diverse hai? Tantissime in casa. Ma dai, che domanda. Comunque io non bollo, eh. Ciao Aziz, non mando audio perché qui dormono tutti, lui è in vacanza a Cerignola, nostro Diego. Se vuoi puoi mettermi una canzone di questo gruppo straordinario. Stiamo parlando delle Bananarama e la canzone è Venus. Quindi torniamo al 1900 rifatti. 6 338 50 38

0: Bananarama con Venus, 338 50 38 908. Secondo me c'è un nostro maniloso, è lui? Facciamo entrare.
1: Buongiorno a tutti, maniloso un set. Lavorare buon inizio settimana. Sarà abbassate le temperature come era previsto, ma arriveranno i temporali. Senti, come sarà la settimana? Facci il meteorologo. Spicco favoloso. Senti, io volevo sentire il Fly for You di Spanna Ballet per dei fatti. E chi non ascolta Radio Manila è questione di muove. Bacino da Bettino, ciao.
0: Ciao Bettino innamorato. Sì, devo dirti di sì, perché si abbassano piano piano le temperature sino a mercoledì, dove arriverà la prima acqua. Mercoledì, giovedì, forse anche venerdì, forse domenica, forse lunedì. Stiamo parlando però ancora di acqua normale, non vedo degli sconvolgimenti. Però piove, tanto che le temperature scenderanno fino a 25 gradi anche. Queste sono le previsioni per adesso.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Cristina D'Avena. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
6: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
7: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
8: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
9: Siamo aperti anche ad agosto.
10: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
10: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
9: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
10: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
9: Info 338 22 98 730 e comprooro.it.
11: Da Ford Autos Società Benefit sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Più di 500 veicoli usati, selezionati e garantiti in pronta consegna senza vincolo di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre. Scegli tra Ford Puma a partire da 11.900 euro, Ford Fiesta a partire da 9.900 euro o tanti altri veicoli a partire da soli 7.000 euro.
12: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Alice D'Amico.

0: grazie. I Fly For You, Spandau Ballet su Radio Manila, nel Manila Box Breakfast spostato e allungato. Abbiamo un messaggio che, ragazzi, non trovavo più e adesso l'ho trovato finalmente. Ciao Radio Manila, siamo lì Da e Silvia. Ah, sono due nomignoli, Lì e Da. Quindi Lì, Da e Silvia, volevamo ascoltare al Noaster di Broadway, di Cesare Cremonini. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over, un bacio dall'alto sulla testa. Ma no, il bacio dall'alto sulla testa lo do soltanto io, Ciao, chi abbiamo?
1: Ciao, buongiorno Alice, buongiorno Marilosi, Gigi Camionaro, di nuovo operativo. Niente Alice, questa mattina durante gli spostamenti mi piacerebbe sentire Fernando degli ABBA e mando un saluto a tutti quelli che mi conoscono, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Va bene, un abbraccio Gigi, buon lavoro. Prima però ci ascoltiamo Cesare Cremonini con la nuova stella di Broadway. Devo ricordarvi come sempre di scaricare la nostra app per avere Manila a portata di dito e di udito ovunque voi siate o andiate.

0: te.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 9:03.
4: Devo dire un segreto.
5: La spesa la faccio solo da Conad.
4: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
6: Fino al 26 agosto, burrata pugliese sapori e dintorni Conad, 250 grammi, a 2,79 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. In scadenza oggi la tregua di 60 giorni siglata tra Stati Uniti e Iran col memorandum di Islamabad, mai decollata però la seconda fase che doveva entrare nel merito di tutti i motivi di contesa, dal programma iraniano sul nucleare civile al governo dello stretto di Hormuz. Proprio sulla gestione di Hormuz si registra l'ultimo botta e risposta tra Teheran e Washington. Lo dichiarerò territorio americano, annuncia Trump, non basta un tweet, la replica iraniana. Ancora forti scosse di assestamento in Indonesia dopo il violentissimo sisma di magnitudo 7.7 che sabato scorso ha colpito il sud del paese provocando oltre 50 morti. L'ultima scossa registrata stamani era di 5.6. Per ora non è stato attivato l'allarme tsunami. Almeno 5.000 gli sfollati, oltre 1.300 gli edifici distrutti. Ancora bloccati circa 700 italiani che erano in vacanza sull'isola di Flores. La Farnesina è in contatto con loro, ma non sarebbero state ancora attivate operazioni per riportare alle casa. È in corso il primo contro esodo estivo, l'ANAS ha diramato per stamani bollino rosso su strade e autostrade, un flusso che si accompagna a un cambiamento meteo. Dopo 3 settimane di canicola, temperatura in lieve discesa per l'arrivo di una perturbazione atlantica destinata a portare parecchie piogge e temporali, ben 13 le regioni nell'allerta idrica gialla della protezione civile, rovesci soprattutto in Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, in estensione in giornata in particolare su Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. E c'è una vittima per il maltempo. Nel tardo pomeriggio di ieri un 20enne di origine africana si trovava con i suoi connazionali a Malgrate, nel ramo lecchese del lago di Como, quando è finito in acqua ed è stato sorpreso da un improvviso nubifragio che ha innescato una trappola di onde da cui non è riemerso. Quando il corpo è stato ripescato il giovane era già deceduto. Infine il tennis, al Masters 1000 di Cincinnati, lo statunitense Tiafoe si prende la rivincita su Lorenzo Sonego superandolo in 2 set dopo il pregresso di 3 sconfitte consecutive. Avanza invece Lorenzo Musetti 6-4-6-2 sul tedesco Altmaier. L'altro superstite azzurro nel torneo che precede gli US Open, Flavio Cobolli, numero 7 del tabellone, si giocherà questo pomeriggio l'accesso agli ottavi col belga Blox. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Manila News.

0: La seconda ora insieme, oggi insieme siano le 12 come tutta la settimana, 338 50 38 908. Allora, è arrivato, mi fa piacere quando mi scrivete è arrivato il tuo bacio dall'alto sulla testa, è un bacione. E beh, io i mini manilosi ai quali, alle quali io mando il mio bacio sulla testa.
1: Ciao Radio Manina, siamo mamma, Marco e Alessia e stiamo andando al mare, volevamo ascoltare

0: Burna Boy su Radio Manila. Ah, io adoro le nostre mini manilosi, mini manilosi. Avanti.
1: Ciao Radio Manila, siamo Kelly, Paolo, Edoardo, Grizia, Stefano e la piccola Sofia.
0: Wow.
1: Stiamo andando a Cervinia e volevamo ascoltare Happy Birthday di Sfera Ebbasta e ricordare a tutti che chi non ascolta Radio Manila è un gang.
0: Beh, ci sentirete sino su a Cervinia. Salutiamo gli amici di Cervinia. Peraltro io saluto tutta Cervinia, da parte mia un abbraccio.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Maria Grazia Cuscinotta e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence. Succo puro, decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
5: Che occasione all'Autofrancia.
6: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
5: Autofrancia.
6: Scopri di più su autofrancia.it.
7: Ma secondo te è una L?
8: Ma no, sarà una XL.
9: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
10: Il genio dell'asta del mobile!
9: Gli sconti volano fino al 70%!
11: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
9: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
12: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
14: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Alice D'Amico.

basta su Radio Manila. Adesso devo salutare chi? Elisa, che scrive: ho tolto il gesso al braccio, adesso posso di nuovo ballare. E poi mi richiede una canzone che purtroppo non è in playlist, ma guarda Elisa, faccio così, ti associo alla richiesta di Stefano, che vuole ascoltare Criminal di Baby Gang. Questa ha voglia, se si può ballare, adesso che hai il braccio libero finalmente puoi muovere il bacino, le braccia, le manine e via. Baby Gang è l'Alfa Omega, Roberto Ferrante con Criminal. Siete su Manila, l'unica, e dico l'unica radio che ve le suona quando volete.

0: dai, che qua si va. Ah, però non mi scrivete due volte, se no vi perdo. Meno male che l'ho trovato.
1: Camilla, sono lei, le sto andando al mare. Potete mettermi per favore? 883 hanno ucciso l'uomo ragno. E chi non ascolta Radio Manile, game over.

0: si sa neanche il perché avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè. Hanno ucciso l'uomo ragno.
1: Gli 883 con Hanno ucciso l'uomo ragno. Sono di maniera buongiorno Alice, sono Diamante. Quest'anno vacanze super. Oltre ai miei seri problemi di schiena, mi sono fratturato anche una costola. Ma no, ma dai, mi sa che le mie vacanze saranno molto lunghe. Mi fareste ascoltare l'urlo di zucchero? Un abbraccio a tutti voi da Acri, Cosenza, Diamante. Mamma mia, dai, ascoltiamo questa canzone tra poco, dopo le notizie sul traffico. Ti mandiamo un abbraccio.
2: Manila Box, estate con noi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Bentrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Ci occupiamo dunque della provincia di Biella per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 505 in corrispondenza del comune di Pollone. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.
8: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

0: Hai capito che energia nel Manila Box Breakfast spostato e allungato? Questo era l'urlo zucchero su Radio Manila, ma attenzione perché non è mica finita qua, eh? Sapete che l'energia fa parte del Manila Box Breakfast.
1: Buongiorno Alice, buon inizio settimana, buon lunedì, un po' freschino, dai, stanotte si è stato meglio. E meno male, perché sai com'è, oggi compio gli anni, sono arrivata a cifra tonda 60 e il caldo comincia a dare fastidio a una certa età. Senti, visto che oggi è il mio compleanno, lascio a te la scelta, una bella canzone rock che mi carichi. Io ti auguro una buonissima giornata, ti mando il mio bacio smaccoso, una buona giornata a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Ciao ciao lui.
0: Ciao lui, allora tanti auguri anche da parte nostra. Guarda, la prossima canzone, quella che ho scelto per te, ce l'avevo nel taschino, ma quello della camicia, questo è rock.

0: Aerosmith con Ragdoll, questa era la canzone che ho scelto di dedicare a lui che compie gli anni, ma attenzione perché qua siamo su Radio Manila, non è mica una radio normale questa, eh.
1: Tanti auguri a te,

0: Fabius, De Fabien.
1: Hai capito? Sono arrivati anche gli auguri alla lui. Avanti!
2: Ciao Alice, buongiorno, ciao. Ciao, sono Lella da Rivoli.
1: Ciao Lella.
2: Adesso ho capito perché c'era la signorina 9001.
1: Sì.
2: Per il fatto che avete cambiato orario, anche noi qui al lavoro abbiamo cambiato orario. E vabbè, scusa, ho fatto tutto il mio ragionamento. E volevo chiederti per favore una splendida giornata di Vasco. Ti ringrazio, buona giornata, buon proseguimento, ciao ciao.
1: Ciao Lella, ti mandiamo un abbraccio. Sì, noi la nostra missione è quella di dare la copertura comunque tutto il giorno. A noi adoriamo stare con voi. Vasco Rossi, una splendida giornata.

0: l'avete cantata, sì, è una splendida giornata. Vasco Rossi, 9.45 su Manila, Manila Box Breakfast, spostato e allungato, direi spostatissimo, allungato. Ciao, da Manila, sono Luca e scrivo da Alba. Oggi è lunedì, ma questo lunedì è un po' meno amaro perché comincia l'ultima settimana di lavoro e poi finalmente 2 settimane di vacanze. Questo caldo, ufficio, vi chiedo se potete mettere Resta con me delle bambole di pezza, chiedendo le mie ultime energie fisiche e mentali di rimanere con me e finire sta settimana. Grazie, ma grazie a te, un abbraccio Luca. Tra poco arriva la tua canzone
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao ragazzi, sono Big Mama e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
3: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
4: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben 3 vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
6: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: Da Ford Autos, società Benefit, sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma, Titanium, cambio automatico, chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati e tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
8: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
9: Govone in festa! Dal 20 al 25 agosto, Govone vi aspetta per i festeggiamenti patronali e per l'11ª sagra della Lumaca. Ogni sera grande stand enogastronomico e in Piazza Roma, ai piedi del Castello Reale, musica e orchestre dal vivo. Info sui profili Facebook e Instagram della Proloco di Govone.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Alice D'Amico.
13: Oh.

Mamoli di pezza con Resta con me. Adesso facciamo di nuovo un salto indietro con questa canzone che è già partita in sottofondo, richiesta da... Ciao Alice, sono Nadia da Caluso, vorrei richiederti se è possibile The Riddle di Nick Kershaw oppure completamente dei The Giornalisti. Grazie mille, buona giornata. No, ma guarda, è già partita questa, è del Rifatti 4, Nick Kershaw.

0: grandissimo successo The Riddle, tanto che intanto Gigi D'Agostino la riprese e ne fece un pezzo di discoteca pazzesco, vero? Avanti!
1: Buongiorno Super Ali, sono Stordita 71 che volevo augurare a te tutti i manilosi un buon inizio di settimana e dire
0: ciao,
1: che
0: non ascolta
1: di Manila, Manila e Game Over, scusa se mi sono impampinata un attimo.
0: Ma figurati.
1: Senti, guarda, come canzone Matty Smith è quella cosa di bello, di carico, di bello ritmato, ok? Ti ringrazio tantissimo, mando un bacione sulla fronte a te, un bacione a Daniela di saluto e a tutti quelli che mi conoscono, baci baci a tutti, ciao ciao caro Alice.
0: Ciao, un bacio a te Stordita, naturalmente noi la chiamiamo così perché lei si nomina così e non ci oseremo mai. Allora abbiamo Pitbull e Jason Derulo per te.
2: Io ascolto Radio Manila, Radio Manila, te le suona quando vuoi. Derulo.

0: Abbiamo scelto Privacy, Pitbull e Jason Derulo per chiudere anche questa ora. Stiamo per entrare nella terza ora insieme oggi, insieme sino alle 12. Ci sono le news, ma torniamo con quale canzone? Sentiamo.
1: Ciao Alice, sono Roberta di Pecetto. Come
0: ciao Robby.
1: Alice, mi piacerebbe sentire, perché ho sentito che Cremonini è già passato, quindi mi piacerebbe sentire Arti 5 con Swag Music. Come sempre la dedico prima a te, la dedico a me, a Maya, la mia cagnolina, e poi a tutti i manilosi che sono all'ascolto, e ovviamente auguro loro buona giornata, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao, a domani.
0: Ciao Roberto, un bacio sulla fronte a te. Allora ascoltiamo le news e poi torniamo con la tua canzone. Mi raccomando, rimanete appiccicati.
2: Radio Manila, estate.
3: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta.
3: Sono le 10:01.

0: Israele e Libano, nuovi raid ieri Tel Aviv sul paese dei cedri con almeno 11 morti, tra cui 3 bambini, vittime che per l'IDF erano terroristi. Intanto in Medio Oriente si trova l'inviato di Trump Kushner per tentare di riavviare il dialogo sulle sorti di Gaza. Al Cairo ha già visto l'inviato di Hamas, che gli ha confermato la disponibilità al disarmo in cambio del ritiro di Israele dalla striscia. Tel Aviv rigetta invece la proposta americana. Oggi è previsto l'arrivo di Kushner a Gerusalemme, dove vedrà Netanyahu. Intensa ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna con fuoriuscita di lava e cenere. L'attività esplosiva riguarda in particolare il cratere Voragine, subito scattate fino alle 14, limitazione per il traffico aereo all'aeroporto di Catania per i voli in arrivo, nessuna limitazione per i voli in partenza al momento. Come da una settimana a questa parte, i passeggeri sono invitati a informarsi sui propri voli prima di recarsi in aeroporto. I mercati europei in scia, quelli asiatici sembrano sperare in sviluppi positivi dalle crisi medio orientali. Milano in avvio cresce di circa mezzo punto e lo spread con i titoli tedeschi scende intorno a quota 78, in lieve calo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Infine una notizia di calcio clamorosa: eliminazione della Lazio ai 32esimi di Coppa Italia, superata 2-0 all'Olimpico dal Mantova, formazione di Serie B. Avanza anche il Verona, in rigore sull'Entella, 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sullo Juve Stabia. Oggi il tabellone si completa con Pisa, Empoli, Sassuolo, Cesena, Cremonese, Sampdoria e Palermo Lecce. Ed è tutto, grazie.
1: Manila News. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

tantissimo allungato. Siete su Manila, l'unica radio che ve le suona quando volete. Sapete che c'è un numero mistico, magico, catartico, colorato, questo è l'aggettivo che ho aggiunto da poco, il 338 50 38 908, che vi permette di mandare i vostri messaggi, soprattutto quelli audio con la vostra vocina, ma anche quelli di testo funzionano alla grande. Me ne è arrivato uno ma lunghissimo, ma proprio lungo, da parte di Rossella. Ciao Radomanila, vorrei dedicare Sto bene al mare di Marco Mengoni ad Arianna, augurando le buone vacanze. La cantiamo?

0: Marco Mengoni, sei Fercomi, sto bene al mare. Ah, Fortunello, il nostro maniloso. No, non il messaggio che sto per leggere, quello dopo. Buongiorno, sono Manuela, siamo in viaggio per iniziare la settimana lavorativa. Vorremmo sentire Sorry, scusa, lo sento, dei Pinguini, grazie. Buona settimana a te. Io direi che secondo me stai andando tipo in vacanza, può essere? No, Fortunello lui che ha mandato il messaggio molto tempo dopo, ma richiedendo la stessa canzone, lo associo. Dai, avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Mattias, sto andando al mare e vorrei ascoltare Sorry, scusa, lo sento, se già passata Pastello Bianco. E chi non ascolta Radio Manila è un superissimo game over.
0: Ciao, un bacio a tutti voi, buone vacanze, buon mare.

0: Pinguini PTN, sorry, scusa, lo sento, le 10:15 su Manila. Saluto Luca che mi richiede una canzone di Anna. Secondo voi quale arriva? Tra poco!
1: Manila Box Breakfast!
2: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
4: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers. La bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
5: Hai visto? Sarà una L?
6: Ma no, come minimo è una XL.
7: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
8: Il genio dell'Asta del Mobile!
7: Gli sconti volano fino al 70%.
9: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
7: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?

0: Denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Alice D'Amico.

Why Girl Waste del grande singolo estivo di quest'estate di Anna, che va alla grande, grandissimo, richiestissimo su Radio Manila. Buongiorno, grandissimo Alice. Sono Davide di San Fred. Durante le pulizie posso ascoltare Desert Rose di Sting oppure un'altra canzone di Sting? Chi ne ascolta Radio Manila Game Over? Ma tu hai richiesto un grandissimo successo, bellissimo, di inizio millennio. Era proprio il Dufritti quando uscì Desert Rose.

0: Che bella, ragazzi, bellissima, eh? Desert Rose Sting su Manila nel Manila Box Breakfast. Chi abbiamo?
1: Ciao Alice, sono la Rose dal Cock Beach di Pisogno. Questa mattina, ciao, vorrei mandarti in cantina. Vorrei ascoltare, che da quando mi sono svegliata che ce l'ho in testa, Cenerentola innamorata di Masini. E niente, augurare a tutti una buona giornata. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!
0: Ciao, un abbraccio, Ross. Eccolo qui, Marco Masini con Cenerentola innamorata.

0: Cenerentola innamorata, Marco Masini. No, stavo controllando di nuovo, perché ciclicamente vado a controllare se si conferma che da giovedì si abbasseranno molto le temperature di giorno, ma anche di notte. Quindi attenzione, cioè non facciamo i furbetti, no? Che stiamo così a 17 gradi con la magliettina o addirittura a torso nudo, perché sarà una bella batosta. È da maggio che abbiamo temperature superiori ai 33-34 gradi, quindi insomma. Sarà una roba a cui dobbiamo abituarci. Occhio, avanti.
1: Ciao Radio Manila, siamo Greta e Vale. Volevamo chiedervi un favore. Potreste mettere la testa gira di Fredde Palma?
2: Chi non ascolta Radio Manila?
1: È un game over.
0: Baci a voi, buon divertimento. E io allora vi metto la canzone dopo la viabilità.
3: Manila Box, estate con noi.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
7: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. In apertura ci occupiamo della diramazione Ivrea-Santhià, dove per un incidente il traffico risulta bloccato tra Santhià e Albiano in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, dove per un veicolo in panne segnaliamo code tra Alessandria Sud e l'innesto con la A21 Torino-Piacenza verso Gravellona. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Manila. Viabilità.
5: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

ecco, la testa gira veramente. Prende palma Anitta e Miss Kill su Manila, questa richiestissima, è una delle tre canzoni più richieste quest'estate. Ciao Radio Manila, sono Simone, vorrei ascoltare Best Day of My Life di American Authors. Grazie, chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Fantastica la canzone che è richiesta, la riascoltiamo molto volentieri. 338 50 38 908 per i vostri messaggi.

0: Kitchen Authors, Best Day of My Life, bellissima cantata naturalmente. Avanti.
1: Ciao Daniela, sono Silvia.
0: Ciao.
1: E sto ascoltando dalla Corsica. Vorrei ascoltare una canzone di Olly, oppure se non fosse possibile una qualsiasi canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao, buone vacanze a tutti.
0: Ciao, buone vacanze a voi, bellissima la Corsica. Giulia, insieme ad Emma e Olly ti stanno aspettando? Questa abbiamo scelto per te. Ho voglia di...

Voglio di te, la canzone che abbiamo scelto per la nostra Manilosa che ci ascolta dalla Corsica, Radio Manila. Sono Alisea. Ah, vedi? E vorrei ascoltare Canto d'amore di Angelina Mango e Mar-

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni, 10:45. Buongiorno Manilose, buongiorno Manilosi.
2: Ciao Radio Avanti. Manila, siamo Greta
3: e papà Federico.
2: Stiamo andando a fare rafting in Valle d'Aosta sul fiume Dodora Baltea.
1: Ma che bellissimo!
2: E vorremmo ascoltare Snap di Rosalyn.
3: E se invece fosse già passata con un deca degli 883.
2: E chi non ascolta Radio Manila è game over!
1: Divertitevi, perché veramente divertente il rafting, e poi è proprio bello, sei mezzo immerso nella natura di tutti i tipi, anche quella con l'acqua. Molto bello. Allora, al contrario, sono passati già gli 883, mentre Rosalyn non è ancora passata. Tra poco la vostra canzone.
4: Manila Box Breakfast.
5: Ciao, sono San Giovanni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
6: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
7: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi: climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi il meglio a poco.
8: Che occasione all'Autofrancia.
9: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
8: Autofrancia.
9: Scopri di più su autofrancia.it.
10: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
11: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
10: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
11: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
10: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
11: Info 338 22 98 730 e comprorodoro.it.
12: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
13: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
14: Siamo aperti anche ad agosto.
15: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
16: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
17: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
18: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Rosalyn Snap su Radio Manila, avanti.
1: Ciao, siamo Simona,
2: Cristiano
3: e Giorgia
1: e stiamo andando sopra Livone con le bici elettriche a fare la Via del Sale, un giro bellissimo e panoramico, e vorremmo ascoltare L'estate addosso di Giovannotti e dedicarlo a Leonardo, Maya, Maritza e zio Chris, che stiamo andando su tutti insieme, e dire viva l'estate, l'estate della libertà. E chi non ascolta Radio Manila...

0: ieri è stato il compleanno di Sinner, io sono una grande fan di Sinner, grandissima fan di Sinner, dovrei dedicargli a te di Jovanotti, e chi non ascolta la mia manina è un game over.
1: Amber, va bene se dedichiamo a Sinner per il suo compleanno l'estate addosso. Jovanotti su Manila.

0: Con l'estate addosso ci avviamo anche alla chiusura della terza ora. Stiamo per partire con la quarta. Chi c'è?
1: Buongiorno Alice. Venerdì ero in macchina quando ho sentito che a Pompi gli hai detto che iniziava alle 8 e finiva a mezzogiorno. Così faccio ancora in tempo a chiederti la canzone.
0: Hai fatto bene.
1: Chiedo Bella d'estate di Mango. Bella d'estate va.
0: Proprio quella.
1: Grazie, buona giornata a tutti. Buona estate a tutti, che sta quasi per finire. E sì, il tempo è cambiato. Non fa ancora caldissimo. Poi da giovedì ancora, 19 gradi mi sembra. E vabbè, e chi non ascolta Radio Maglie Gamove, saluto il sapere da Marcello, ciao ciao. Ma sì, alla prossima, ciao ciao.
0: Ciao, e poi abbiamo Valentina da Robassano che vuole ascoltare Atlantide mentre dà il bia.

0: te.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 11:03.
4: Fio, devo dirvi una cosa. Ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
5: Fino al 20 agosto, avocado Ass, sapori e idee Conad. Confezione da 220 grammi a 1,37 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Toscano con Atlantide per la nostra Manilose che sta pitturando, sta dando il bianco, vero? Allora, quarta ora insieme, buongiorno Manilose, buongiorno Manilosi, 338 50 38 908 per i vostri messaggi al numero

0: traffico di Manila. Chi abbiamo?
1: Ciao Radio Manila, siamo in partenza verso Cogne e ti chiediamo una bella sfida in famiglia. Io ti chiedo Raff con Pazzi Stupidi Ragazzi.
2: Io Cenere di Lazza.
3: E io urlando contro il cielo di Ligabue. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Andiamo. Ciao. Buona gita, mi fate le sfidelle voi da soli? E allora si urla contro il cielo con Ligabue.

0: orale, direi, da cantare a squarciagola se siete anche con amici, con amiche, in famiglia. L'abbiamo ascoltata, bravissima, bravi anche per la richiesta e buon divertimento. Chi abbiamo?
1: Ciao Radio Manila, sono Diego
2: e Akash.
3: E allegra.
1: Volevo chiederti, ma ci puoi mettere Siamo di Eros Ramazzotti o se no una tua canzone qualsiasi? E chi non ascolta Radio Manila, un game over. Ciao.
0: Ciao ragazzi, eccola.

0: per te.
1: Rosa Mazzotti con Siamo su Radio Manila. Mamma mia, ultima ora insieme per oggi, eh? Quarta ora insieme, avanti.
2: Buongiorno Radio Manila, buongiorno Alice. Ciao, sono Paolo Alpignano. Ti volevo chiedere la canzone degli
3: Ciao,
2: Scorpions, Wild of Change. Salutiamo tutti i manilosi. Un abbraccio a tutti, buone vacanze. Chi è al mare, chi è in montagna e chi non ascolta Radio Manila, un super super. Game over.
1: Noi ciao Paolo,
2: in montagna a Cesana a prendere un po' di fresco. Ciao,
1: perfetto,
2: ciao.
1: Bravissimo, andate in montagna a prendere un po' di fresco e partite intanto sotto la pubblicità, possiamo mandarla adesso, mandiamola dai.
4: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
5: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Scorpions con Window Change, 11:20 su Radio Manila. Sentiamo chi c'è, dai che salutiamo la nostra amica Paola.
1: Ciao Radio Manila, ciao a tutti, sono Paola Di Bra. Oggi è il mio primo giorno di lavoro dopo le ferie, sono da sola in ufficio, momento difficile. Potete farmi compagnia con una canzone di Vasco Rossi, ad esempio Sally oppure La Verità. E auguro buon proseguimento di vacanze a chi è ancora in ferie o buon lavoro a chi come me deve fare i conti con il posto di rientro. Ciao ciao!
0: Ciao Paolo, un abbraccio, dobbiamo aspettare ancora un attimo per Vasco, ti associo alla richiesta seguente. Ciao Alice, sono Cristian Gaglianico, vorrei chiederti di ascoltare Love Never Felt So Good di Michael Jackson insieme a Justin Bieber. Auguro a tutti una buona giornata, buone ferie e chi deve ancora iniziarla. E ho ripreso oggi il lavoro dopo 3 settimane di relax. 3 settimane? Wow! Cristian, hai fatto delle bellissime vacanze, eh? 338

Jude, Michael Jackson, Justin Timberlake. Ciao da Manila, sono Monica di Aragrignasco. Vorrei ascoltare la canzone di Zanoferro, Fingo e Spingo. Chi non ascolta da Manila, Game Over. Ciao, un bacio, un abbraccio, Monica. Eccolo Tiziano.

Tiziano Ferro nel Manila Box Breakfast, spostato e allungato. Ciao Radio Manila, sono Bettina, ti sto ascoltando dalla spiaggia di Laigueglia. Mi sto godendo le ferie con la tua piacevole compagnia, vorrei ascoltare Giuni Russo con l'estate al mare. Ciao a tutti quelli che ti ascoltano dalle vacanze e chi no, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Buone vacanze, vedete Manila.

0: sì, sì, poi mi dite che non la cantate questa, ma dai, non ci credo. Giulia Russo con Un'estate al mare, adesso ci fermiamo un attimo e torniamo con la richiesta di...
1: Ciao, buongiorno, sono Romana Chiosso, volevo ascoltare stamattina, se fosse possibile, Sleeping Satellite. La dedico a te, a tutti i Manolosi, auguro a tutti una piacevole settimana. E chi non ascolta di Manila, Game Over, baci, baci Alice, grazie.
0: Baci a te, torniamo allora grazie alla tua richiesta al 1900 Taratiffi 2 tra poco.
2: Manila Box, estate con noi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338-50-38-908.

0: Archer, Sleeping Satellite, su Radio Manila. Buongiorno Radio Manila. Sono Dario e volevo dedicare Maledetti innamorati di Enrico Nigiotti. Grazie, chi l'ha ascoltato mille Game Over. Buona giornata, ciao a te. Un abbraccio, Dario.
1: Non è per niente divertente

Cosa c'era? Un altro pezzettino di messaggio. Voglio dedicarla ad Adriana, questa canzone. Il suo unico grande, immenso, infinito amore. 338 50 38 908. Mi sa che abbiamo un messaggio in cui è incluso un grande successo del passato, vero? È questo? Ciao Manilosi. Siamo Davide, Salvatore, Andrea e Matteo. Vorremmo ascoltare All In Out of a Hero e la dedichiamo al piccolo Leonardo con gli auguri di pronta guarigione. Chi non ascolta Radio Vanille, Game Over. Torniamo allora indietro nel 1900, guarda un po', sempre lì andiamo a parare, nel 1900 rifatti 4 con Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero.

Beckham, Holding Out for a Hero, su Radio Manila, bellissima. Ciao Manila, sono Giulia, mi potresti mettere Levitating di Dua Lipa oppure Physical, sempre di Dua Lipa, scegli tu, chi ne ascolta Radio Manila e Game Ora. No, io vado in ordine con le tue opzioni. Scegliamo la prima, Levitating.

0: Dating Dua Lipa su Radio Manila. Chi abbiamo? Avanti!
1: Ciao Radio Manila, sono Pino e sto andando a fare un viaggio lavoro, tra virgolette, e quindi siccome sono in macchina vorrei salutare Leo, che anche lui è al lavoro, e se possibile metterci la canzone Buon Vento di Jovanotti Alfa, altrimenti se non è possibile una qualsiasi canzone di Alfa o di Jovanotti. Un bacio grande grande a tutti, buon lavoro, e chi non ascolta Radio Manila è game over in attesa di partire per le vacanze. Baci!
0: Ciao, baci a te, arriva tra pochissimo
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Rocco Siffredi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
5: Info 338 22 98 730 e comprooroDoro.it.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Alice D'Amico.

0: con Manu Chao, A me mi piace. Chi c'è?
1: Radio Manila, siamo Dorotea,
2: Rosilde
3: e
2: stiamo andando in Liguria al mare
1: e vorremmo ascoltare Romantica di Ultimo
2: e dedicarla a nostra mamma, al nostro cuccetto che non lo vediamo dopo.
1: E chi non ascolta Radio Manila Game Over,
0: ciao, un bacio dall'alto a voi sulla testa anche al criceto.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Romantica, ultimo su Radio Maria. Dai, che facciamo il tempo ad ascoltarne ancora due. Sì, avanti.
1: Ciao Alice, come stai?
0: Ciao.
1: Come è passato Ferragosto? Spero bene.
0: Molto bene.
1: Io tutto bene. E volevo ascoltare la canzone Ain't Nobody di Chaka Khan. Spero sia giusta la pronuncia, perché sono una capra con l'inglese. E ti auguro una buona giornata, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao,
0: ciao, ciao. Ma tu chi sei però? Manca un messaggio.
1: Sabri 71 come sempre. Ciao.
0: Ciao,

0: Adoro, avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Giacomo.
2: Veronica, il piccolo Stefano. E
1: Gabriele. Stiamo partendo per qualche giorno di vacanza.
2: Vi ascoltiamo sempre e siete fantastici. Volevamo ascoltare.
0: Grazie.
1: Dei Como Cose.
2: Cuoricini.
3: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, ma sono i manilosi che sono fantastici.

0: sai che mi fa impressione oggi? Mi fa impressione perché sono io che ho portato i manilosi all'ora di prepranzo, come dico sempre. C'è il nostro...
1: Sì, ci sono, scusa Alice, eccomi, perdonami, ero dall'altra parte a guardare i messaggi che stanno arrivando. Mi stavi dicendo?
0: No, ti stavo dicendo che sono io, mi fa impressione che oggi ho portato i nostri manilosi, come dico sempre io, all'ora di prepranzo.
1: Vedi, ecco, di solito niente, a quest'ora ci penso io, no, ad accompagnarli, che ne so, al ristorante, a mangiare il panino al bar, e invece oggi ci hai pensato te, però
0: ecco,
1: ugualmente.
0: A proposito, ma cosa mi hai preparato per oggi?
1: Io? Allora, sì, ti ho preparato... le costine alla brace. Hai fatto pure tu il barbecue?
0: No, guarda, non l'ho fatto, però devo essere sincero, l'ho fatto nel mare.
1: Come nel mare, scusa?
0: Sì. Io ho passato praticamente tutto il Ferragosto dentro l'acqua.
1: Dentro l'acqua?
0: Sì.
1: Come
0: sì,
1: un pesciolone.
0: Un pesciolino.
1: No, mi hanno detto il pesciolone. No, nel senso che è il tuo soprannome, no?
0: Dove vai? No, ma da quando?
1: Io pensavo.
0: No. Però quindi... è successa una cosa straordinaria, come ti ho scritto, peraltro anche, ti ho anche sentito che l'hai detto in diretta.
1: Sì.
0: È stato bellissimo ascoltarti anche da lì.
1: Sì, lo so. È sempre bello ascoltarmi mentre si va in vacanza e gli altri lavorano, è vero?
0: No, ragazzi, Radio Manila spacca,
1: sì,
0: adesso vai in vacanza,
1: infatti,
0: e ascolti Radio Manila in parecchie località.
1: Senti Alice, ma ti ho visto con lo scalpello in mano.
0: Sì, stamattina.
1: Mi sei diventato pure falegname, eh?
0: Hai visto?
1: Beh, io sono falegname per necessità e non aggiungo altro. Perché...
0: Ah.
1: No, nel senso che a volte mi adopero a sistemare, che ne so, l'anta della cucina, che ne so,
0: in quel senso.
1: Esatto, no? Quando c'è la staccionata da sistemare.

0: sempre tirare bene, se no è il problema che ormai non tira più, nel senso che no, io vado col pennello, ma ste pennellate, vai, e su,
1: è su e giù,
0: ma vabbè, solo
1: però
0: giù.
1: C'è una cosa che devo dire prima che, non so se domani saremo ancora in onda a questo punto.
0: Non lo so neanche io.
1: No, però domani c'è un cambio,
0: C'è un cambio?
1: Sì, domani sentirai la Mucchi che ti darà il cambio.
0: Ah sì, domani mattina? Sì. Ho capito, va bene.
1: Io domani
0: dai.
1: Mi occupo della sera in garage.
0: Tu farai
1: no.
0: Alice, mi stai diventando un po' birichino.
1: Mi occupo della sera dalle 16 alle 20 con i nostri manilosi che o tornano dalle vacanze o tornano dal lavoro.
0: Dal lavoro, esatto. Perché tanti hanno già iniziato a lavorare oggi, dopo il Ferragosto. Si ritorna al lavoro. Va bene, allora continua pure con lo scalpello, mi raccomando, fai pure quello che devi fare.
1: Vado
0: in garage, in bagno, dove vuoi farlo, va bene, tutti i posti. Ciao Alice.
1: A domani.
0: Forse.
1: Ciao. Forse.
2: Ciao. Estate. Radio Manila. Ora esatta, sono le 12:04.
3: Devo dire un segreto.
4: La spesa la faccio solo da Conad.
3: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
2: Fino al 26 agosto con Carta Insieme, Maxi Bon Nestlé Classic e Pistacchio. Un esempio, Classic confezione da 4 pezzi a 2,39 euro. Da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
2: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Azzurri in grande evidenza nei vari trofei continentali a Birmingham nell'atletica. L'Italia chiude al primo posto assoluto con ben 22 medaglie, di cui 10 del martello più prezioso, sopravanzando la Gran Bretagna. Decisivi ieri sera gli ori nel finale della 4x400 maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo. In mattinata anche gli argenti delle maratonette nella gara a squadre e quello di Pietro Riva nell'individuale. I britannici ci beffano invece nel moto. Azzurri primi a Parigi nel computo totale delle medaglie, ben 23, ma con un oro in meno, 7. Tra gli ultimi risultati, Simona Quadarella, dopo aver vinto i 1500 e gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Thomas Ceccon sfiora l'oro nei 100 dorso con un solo centesimo di ritardo, idem Benedetta Pilato nei 50 rana, argento anche per le staffette miste 4x100 maschile e femminile. Molto bene anche le azzurre della ginnastica a Zagabria, che chiudono le spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero. 3 argenti, inclusa la gara a squadre, e un bronzo. Tra 2 giorni, sempre nella capitale croata, il via al torneo maschile. Sono stabili le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo in provincia di Treviso, ricoverato in coma farmacologico a Barcellona dopo una rissa con dei coetanei fuori da un locale. Ha trascorso una notte tranquilla, fa sapere il padre, aggiungendo che nelle prossime ore potrebbe essere decisa una riduzione delle sostanze che lo mantengono in stato di incoscienza per verificare gli eventuali danni subiti. Il ragazzo è stato colpito violentemente alla nuca con un pugno da uno sconosciuto per motivi da accertare. Un suo amico è rimasto ferito in modo non grave nel tentativo di difenderlo. Il giovane attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina della Costa Smeralda. A quanto si apprende, il ragazzo si sarebbe tuffato ieri in piscina, finendo nella parte più alta e non sapendo nuotare si è trovato in difficoltà. Il calciatore francese è esordito la scorsa stagione in Serie A, segnando il gol del pareggio nel finale della gara con la Cremonese. Venerdì era partito titolare nella gara vinta dal Cagliari in Coppa Italia sull'Arezzo. Ed è tutto per il momento, grazie.
2: Manila News.
8: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
9: Senti il silenzio.

Allora, di solito in estate, no, ci penso io a portarvi verso l'ora di pranzo, ma vi tengo compagnia anche durante la pausa pranzo, per molti che sono anche tornati al lavoro. Quest'oggi invece ci ha pensato Alice, ma staremo insieme sino alle 16 con il Manila Box Banana Time allungato e basta, l'abbiamo allungato stavolta, non l'abbiamo spostato. Allora, dicevo, siamo pronti ad ascoltare le vostre canzoni preferite richieste con un messaggio WhatsApp al 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Andrea e volevo dedicare Marmellata di Cesare Cremonini a mia sorella Saretta, che oggi compie 19 anni. Tanti tanti auguri a tua sorella Saretta, che oggi festeggia il compleanno. Poi volevo salutare un po' di amici manilosi, salutare anche il nostro amico che anche lui ha soprannominato Alice Pesciolone, vedo che l'ho anche scritto, quindi un abbraccio anche a te, buon'estate, e buon'estate anche al nostro maniloso Paolo, che è tornato al lavoro stamattina, è stata dura iniziare, un abbraccio, ciao Paolo, buon inizio settimana.

0: Ciao, sono Mischeta. Radio Manila è topperia di quella vera.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Che occasione all'Autofrancia.
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia.
3: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
5: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
6: Hai visto? Sarà una L?
7: Ma no, come minimo è una XL.
8: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
8: Gli sconti volano fino al 70%.
7: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
8: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Manila Box.
11: E state con noi.
12: 1, 2,

0: la canzone di J-Ax scelta dalla nostra manilosa Valeria. Adesso arriva il messaggio audio di chi? Ciao!
1: Ciao Radio Manilla, sono Benedetta.
0: Ciao Benedetta.
1: Ho 5 anni.
0: Ciao piccola.
1: Voglio ascoltare Sorry Scusa Lo Sento dei Pinguini Tattici.
0: Va bene.
1: Chi non ascolta Radio Manilla è un super game over. Ciao!
0: Ciao, grazie.
1: Andato.
0: Un bacione, arrivano i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento.

0: tattici nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, la scelta musicale della nostra piccola Manilosa. Adesso arriva un'altra piccola Manilosa, è vero? Ciao!
1: Ciao, sono Leonida.
0: Ciao Leonida.
1: E vorrei ascoltare Mi Fa Volare.
0: Va bene.
2: Eh?
1: Perché non ascolta Radio Manile, è un super game over.
0: Ciao, ciao Leonida. Allora ascoltiamo Rovazzi e Gianni Morandi con Volare.

0: Fabio Romazzi con Gianni Morandi, Volare, e adesso arriva il messaggio della nostra manilosa Giorgia. Ciao Giorgia.
1: Ciao Radio Manila, ciao Davidina, come stai? Sono Giorgia la Settimo, spero che tu stia bene. Volevo chiederti la canzone di Michael Jackson, Heart Song, se fosse possibile, altrimenti quelle di Miley Cyrus, Flowers.
0: La seconda.
1: A tutti i manilosi in ascolto, una
0: così
1: buona
0: non
1: giornata
0: vado in cantina.
1: E un buon inizio di settimana.
0: Grazie.
1: Ovviamente chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao, un bacio e un abbraccio da me.
0: Ciao, un bacio. We were good.

0: Cyrus con Flowers, la scelta musicale della nostra Manilosa, che saluto, e saluto anche Lino. Ciao, buongiorno.
1: Ciao Pompi.
0: Ciao.
1: Come stai? Tutto bene?
0: Bene, tu?
1: Senti, per favore, mi farete ascoltare I migliori anni della nostra vita di Renato Zero.
0: Va bene.
1: Ti ringrazio, auguro a tutti i manilosi una buona giornata, li saluto tutti. Una buonissima giornata anche a te.
0: Grazie.
1: Buon lavoro. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie Pompi. Ciao Dalino.
0: Ciao Lino.
1: Saluto anche i miei colleghi dell'Agri Panetteria di Casanova.
0: Che saluto anch'io.
1: Ciao ciao.
0: Ciao, arriva Renato Zero, I migliori anni della nostra vita.

0: Renato Zero, i migliori anni della nostra vita, la scelta musicale di Lino, che saluto. Ciao, buon lunedì e un bacione alla nostra Manilosa. Ciao.
1: Vorrei dedicare a mio fratello Giulio tutta l'Italia, è la sua canzone preferita.
0: Va bene, allora ti accontentiamo subito.

0: Gabri Ponte con Tutta l'Italia, la canzone preferita dal fratellino della nostra piccola Manilosa che avete sentito poco fa nel messaggio audio. Adesso arriva la prossima scelta. Leggo il messaggio di Francesca e Amelia che scrivono: ciao Radio Manila, ci metteresti per favore Sei bellissima di Loredana Bertè? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
1: Che strano uomo avevo io

0: Manila Box.
1: Sono Samuele Bersani, io vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: Sono sempre di più gli ascoltatori che scelgono Aloe Arborescens a marchio Ghignone, spremuta a freddo, decorticata a mano. Non è un farmaco, ma un efficace integratore utile a migliorare gastrite, sindrome da colon irritabile, infiammazioni osseomuscolari, eccellente coadiuvante, prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Gli ascoltatori lo sanno bene, lo sanno bene. Per questo ordinano il pregiato succo Aloe Arborescens chiamando il numero 011 187 69 077. La sede in via Circonvallazione 5 a Pecetto Torinese è sempre aperta, compreso sabato, domenica, anche nel mese di agosto. Telefono 011 187 69 077.
3: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
4: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
5: Sorridi.
6: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
7: Fai questo test, guarda la stanza in cui ti trovi, cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
8: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
9: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Con una permuta o anticipo del valore di soli 5.000 euro, passa alla guida ibrida elettrica di nuova Ford Kuga Plug-in a soli 299.

0: aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Fabio Rovazzi con la costiera amalfitana e arriva la prossima scelta musicale. C'è un messaggio scritto: buon pomeriggio Radio Manila, buon lunedì, posso chiedere 30 gradi di Anna Pepe? Oggi ci sono quei gradi lì, grazie, buona giornata. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over, salutoni Marcella, ieri sera ha fatto un bel temporale qui da noi. Beh dai, allora, confronto ai 37-38 gradi di qualche giorno fa, va più che bene, no? 30 gradi. Un abbraccio alla nostra manilosa e ascoltiamo Anna.

0: con 30 gradi e arriva la scelta musicale della nostra, del nostro meraviglioso, chi è? Ciao!
1: Ciao, sono Ludovica da Chieri e vorrei ascoltare Nera di Rama.
0: Va
1: e
0: bene.
1: Chi ascolta Radio Marila e Game Over.
0: Ciao, un abbraccio, grazie, e arriva Irama con Nera.

0: Irama con Nera, la scelta musicale arrivata nel Manila Box al 338 50 38 908. Allora, sentiamo il messaggio audio del nostro amico. Ciao!
1: Ciao ascoltatori di Radio Manila e a tutti voi dello staff. Buona giornata da Milko.
0: Grazie.
1: Chiamo da Piossasco. Piacerebbe sentire Shine or You Crazy Diamond dei mitici Pink Floyd.
0: Ne mettiamo un'altra.
1: Chi non ascolta Radio Manila è Floyd. Game over.
0: Ciao Milko, con la L non con la R. Un abbraccio a te. Arrivano i Pink Floyd.
2: Questo è rock.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13:01.
3: Devo dire un segreto.
4: La spesa la faccio solo da Conad.
3: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
5: Fino al 26 agosto, burrata pugliese sapori e dintorni Conad, 250 grammi, a 2,79 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nonostante gli sforzi diplomatici dei paesi mediatori nella polveriera Medio Oriente, la guerra non si ferma. In scadenza la tregua Stati Uniti-Iran, ma gli occhi sono puntati oggi anche su Israele, dove arriva l'inviato di Trump Kushner. Sconcerto internazionale per le frasi del ministro dell'ultradestra israeliana Ben-Gvir, Laura Supino.
8: Gli Stati Uniti provano a rilanciare il piano di pace di Trump per Gaza. In Medio Oriente si trova in questi giorni il genero inviato del tycoon Jared Kushner, che al Cairo ha già incontrato, fatto inedito, gli emissari di Hamas. Il movimento islamico gli ha confermato la disponibilità ad accettare la proposta americana: disarmo delle proprie milizie, trasferimento dei poteri ad un'autorità palestinese e in cambio ritiro di Israele dalla striscia. A bocciare il piano USA invece è proprio il governo di Tel Aviv. Per sbrogliare la matassa, oggi Kushner è a Gerusalemme per un incontro con Netanyahu. Intanto hanno creato sconcerto.

0: a Vico Pisano. Il conducente si è dato poi alla fuga senza fermarsi a prestare soccorso, ma i carabinieri sono riusciti a individuarlo. Poche ore dopo l'uomo è stato denunciato in stato di libertà. Restano gravi ma stabili le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Assolo in provincia di Treviso, ricoverato in coma farmacologico a Barcellona dopo la violenta aggressione subita fuori da un locale. Laura Carchidi.
1: Nicola era in vacanza a Barcellona con 8 amici. Secondo la ricostruzione di uno dei ragazzi presenti, mercoledì scorso, all'uscita di un locale, il gruppo avrebbe iniziato a parlare con una decina di coetanei. La conversazione, inizialmente tranquilla e incentrata anche sul calcio e sui mondiali, sarebbe poi degenerata. Nicola sarebbe stato colpito violentemente alla nuca e, una volta a terra, raggiunto da altri calci e pugni. Un amico è intervenuto in suo aiuto e è rimasto ferito, ma è stato poi dimesso. Il padre del 21enne, che insieme alla madre si trova al capezzale del figlio, sostiene che il gruppo sia diventato più aggressivo dopo aver capito che i ragazzi erano italiani. Il possibile movente legato alla nazionalità resta però da accertare. La famiglia ha presentato denuncia e la polizia catalana sta cercando di ricostruire la dinamica e identificare i responsabili, che si sarebbero allontanati prima dell'arrivo dei soccorsi. Nicola intanto resta in coma farmacologico, ha passato una notte tranquilla e le sue condizioni sono stabili, ma avrebbe subito danni cerebrali e la prognosi è ancora riservata. Nelle prossime ore i medici potrebbero decidere di ridurre i farmaci che lo mantengono in stato di incoscienza per verificare le sue condizioni neurologiche al risveglio.
0: Dopo 3 settimane di canicola, temperature in lieve discesa per l'arrivo di una perturbazione atlantica accompagnata da rovesci anche pesanti. 13 le regioni in allerta idrica gialla, dalla Protezione Civile dal Trentino Alto Adige alla Sicilia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Manila News.
3: Scegli una canzone del Manila Box.
2: Manila Box con Davide Pomponi.

Apriamo la seconda ora del Manila Box Banana Time. Staremo insieme sino alle 16 con i vostri tantissimi messaggi, le vostre scelte musicali al 338 50 38 908. Leggo il prossimo messaggio. Ciao Davidone, ciao a tutti i super manilosi. Ci fareste ascoltare per favore un pezzo di Madonna, di cui tra l'altro in questi giorni è stato il suo compleanno, se non sbaglio ieri, il 16 di agosto, vero? Era il compleanno di Madonna. Allora un saluto da Gianni di Vinovo e ricordate, chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Sì, confermo, il 16 di agosto, quindi ieri, Madonna ha festeggiato il suo compleanno, non dico quanti anni, perché dai, non sta bene assolutamente, ma rimane davvero un'icona, c'è niente da fare, passano gli anni, non li dimostra, piace a tutte le generazioni. Allora, abbiamo la prossima scelta musicale, saluto anche il nostro amico Gianni da Vinovo e saluto la mia amica dalla lavanderia, ciao!
1: Ciao Pompi, sono ciao. Angela della lavanderia. Allora, sì, volevo chiederti la canzone di Bad Bunny, o di Bad Bunny, non so come si chiama. Volevo dedicargliela alle mie colleghe Ramsi, Antonietta e Antonia.
0: Va bene.
1: E la Samantha.
0: E la Samantha.
1: E chi non ascolta Radio Manila e The Move, bacio Pompi, ciao, sei stupendo.
0: Certo. Poi ride, capito? Mi dice sei stupendo e poi ride.

0: Ciao, sono Clara, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Ma secondo te è una L?
2: Ma no, sarà una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%.
5: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Le canzoni più ascoltate

0: Vinci con poesia. Voglio anche salutare Mattia, lo abbiamo praticamente accontentato, però non era andato in onda il messaggio audio. Ciao Mattia.
1: Radio Manila, sono Mattia da Gargallo, mi mettereste per favore la canzone Moving to the Sun? Vi ringrazio. Chi non ascolta Radio
0: quindi
1: Manila
0: l'ha sentita, super di sicuro over. Ciao Mattia, grazie. E poi voglio mandare un bacione grandissimo alla mia amica Angela. Ciao Angela, ti voglio bene. Le faccio ascoltare Vasco Rossi con Vivere.

Vasco Rossi con Vivere, la canzone che dedico alla nostra manilosa Angela. Ciao Angela, saluto anche mio amico Fabius De Fabienne che ha preparato rotolini ripieni di spinaci e uova sode. Ovviamente mi ha scritto come tutte le estati, il forno è sul balcone e in casa aria condizionata. Allora, un abbraccio furbo, giustamente il forno lo mettiamo fuori, che dobbiamo accendere il forno in casa. Un abbraccio al nostro amico, un abbraccio lo do anche alla nostra manilosa Ludovica, che vuole ascoltare la canzone di settembre, non mi ricordo il titolo, e chi non ascolta Radio Manile, Game Over, te lo dico io, si intitola Due Settimane ed è già in onda su Radio Manila.

0: Settembre con due settimane e adesso devo andare in cantina. E sì, pensavo di non andare, invece vado, scendo subito.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.
0: E sì, perché stiamo per rispolverare un grande successo del passato, se non sbaglio era all'inizio degli anni Ottanta, vero? Ciao Davide, per favore, Gianni Togni con Semplice. Chi non ascolta Radio Manila Game Over,

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A26 Genova Gravellona Toce segnaliamo code per traffico intenso tra Vercelli Ovest e l'innesto con la A4 Torino Milano in direzione di quest'ultima. Sulla diramazione Ivrea Santià si rallenta a causa incidente tra Santià e Albiano in direzione Aosta. Infine ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo code per traffico intenso, con attese previste di circa 15 minuti in direzione Francia e di circa un'ora per i veicoli in direzione del territorio italiano. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Manila.
2: Viabilità. Radio Manila. Estate.

0: Elisa con bellissima la canzone che ha scelto la nostra manilosa Sandra. E adesso arriva il messaggio audio di chi?
1: Pomeriggio.
0: Ciao.
1: Peter, il mio cuore, come stai? Spero bene, io sto bene, ho appena finito di lavorare.
0: Bene.
1: Ritorno a casa in macchina, come sempre, mezz'ora che mi separano da casa, vi ascolto. E quando sono a casa dall'app, mentre faccio i mestieri.
0: Brava.
1: Mando un grosso abbraccio a te e a tutti gli speaker di questa bellissima radio. Volevo richiedere, se è possibile, la canzone che ho richiesto anche stamattina, che ho sentito, che mi ha messo Alice, Francesca Michelin, Strega la comanda, che cioè, mi fa impazzire, non so voi, forse è già passata, non importa, accordami qualcun altro. Ti mando un grosso abbraccio e ricordo che chi non vi ascolta, soprattutto all'app, è game over, se è possibile entro mezz'ora. Ciao Pompi, ti voglio bene.
0: Ciao. Ciao, un bacione. Allora, ascoltiamo questa canzone che ti fa impazzire, la nuova di Francesca Michelin con Strega Comanda.

0: Francesca Michelin, strega comanda, che piace un sacco alla nostra Manilosa. Scusate il fiatone perché sono di nuovo sceso giù in cantina. Questa volta mi hanno fatto cercare un brano non con il titolo, il nome del gruppo, del cantante, dall'anno d'uscita. Ciao!
1: Però. Ciao Pampi!
0: Ciao!
1: Come stai?
0: Bene!
1: Sono Sabri 71.
0: Ciao Sabri!
1: Ascolta,
0: sì?
1: Mi puoi mettere una canzone dell'estate del 1986?
0: Sì?
1: Una canzone di disco che piace
0: si ballava
1: a te.
0: All'epoca.
1: Va bene, qualsiasi.
0: Va bene.
1: Del 1986.
0: 86.
1: Bacio, ciao! E chi non ascolterà di Manila, game over!
0: Allora, questa è esattamente del 1986 e senti un po' cosa ho scelto per te.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Saluto la nostra Vanilosa che ha richiesto un brano del 1986 e ho trovato questo di Tracy Spencer che secondo me avrà anche ballato. Allora un bacione a te e un saluto al nostro amico, ciao,
1: buon ciao pomeriggio. Ciao Radio Manila, sono Gabriele da Magenta.
0: Ciao Gabriele.
1: E vorrei ascoltare Dove e Quando, oppure se non fosse possibile vorrei ascoltare Sal da Vinci, Sarà per sempre sì. Ciao.
0: Ciao, grazie. Tra pochissimo la tua scelta musicale.
2: Manila Boss.
3: Ciao a tutti, sono Gazzelle. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
5: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
6: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sedi a Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
8: Siamo aperti anche ad agosto.
9: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
8: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
10: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
11: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
10: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
11: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
10: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
11: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Radio Manila, estate!

Fede, dove e quando la scelta musicale del nostro Maniloso che avete sentito prima nel messaggio audio. Ciao Pompi, mi faresti sentire per favore la canzone di La Bouche, Be My Lover? Sono Pino Renato, la dedico ai miei amici dalla bellissima spiaggia di Amantea e a tutti i manilosi e naturalmente chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Allora salutiamo il nostro maniloso Pino Renato che è in vacanza da Amantea, bellissima, meravigliosa, ci ascolta dalla spiaggia e allora ascoltiamo insieme La Bouche con Be My Lover.

0: Saluto Pino Renato, che ha richiesto la Bush con Be My Lover, ci sta ascoltando dalla spiaggia di Mantea. Un abbraccio, buone vacanze, un abbraccio lo do anche a Barbara, che scrive: ciao Manila, sono Barbara da Chieri, volevo chiederti Ti voglio tanto bene di Gianna Nannini, e la dedico a una persona speciale nel mio cuore, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ogni giorno comincia

0: Ciao ragazzi, sono Fedez e ricordatevi, se non ascolti Radio Manila, sei game over. Un abbraccio agli amici di Radio Manila.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta,
2: sono le 14.
3: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
4: Fino al 20 agosto, avocado Ass, sapori e idee Conad. Confezione da 220 grammi a 1,37 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Davide Pomponi.

Diso agitare Coca-Cola e siamo pronti per un'altra ora insieme. In realtà le ore sono due sino alle 16 con i vostri messaggi al 338 50 38 908. Allora leggo il messaggio di Nicola che scrive: ciao Pompi, mi chiamo Nicola, in questa giornata di caldo vorrei ascoltare la canzone antidroga di Emma per tirare un po' sul morale. Se fosse già passata, scegli tu qualsiasi canzone. Chi non ascolta Radio Manila è gay.

0: Emma e Fabri Fibra con Antidroga, e arriva la prossima scelta. È un messaggio scritto: ciao Radio Manila, vorrei dedicare a Sere Il filo rosso di Alfa Eli da Giaveno, e noi ti accontentiamo.
1: Dimmi perché

0: Alfa con il filo rosso e arriva il prossimo messaggio, un messaggio audio. Ciao!
1: Ciao Radio Manila, siamo Nathan e Gabriele. Vorremmo ascoltare Dai Dai di Shakira. Se non fosse possibile, vieni nel mio cuore di Ultimo. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!
0: Ciao, arriva Shakira!

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Chiara e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano le offerte del Summer Service per partire senza pensieri. Solo nelle officine Autos di Moncalieri, in Corso Savona 39 e Torino, Corso Grosseto 318, tagliandi completi per ogni brand a partire da soli 229 euro, check-up completo con più di 30 controlli previsti a soli 49 euro, ricarica del clima a partire da 70 euro e tanti altri servizi accessori con sconti fino al 30% da listino. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiama lo 011 188 59.
4: Govone in festa! Dal 20 al 25 agosto Govone vi aspetta per i festeggiamenti patronali e per l'undicesima sagra della Lumaca. Ogni sera grande stand enogastronomico e in piazza Roma, ai piedi del Castello Reale, musica e orchestre dal vivo. Info sui profili Facebook e Instagram della Proloco di Govone.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Radio Manila, estate!

Fresh da Dio e arriva la prossima scelta musicale. Eccolo qua il messaggio. Ciao Davide, dedico a Filippo e Stefano. Tu cosa fai questa sera di Noemi? Baci Maria di Gargallo. E chi non ascolta Radio Manila è gay mo.

cosa fai questa sera? La canzone ascoltata su Radio Manila. Vado veloce perché davvero siete tantissimi. Ciao Radio Manila, ci fai ascoltare i pinguini tattici nucleari o supereroi di Mr. Rain? Un saluto da Giaglione. Arrivano i pinguini tattici. Ed un po'...

Pinguini tattici nucleari con ridere, e arriva la prossima scelta musicale. Eccolo qua il messaggio: buongiorno, sono Gianni e vorrei ascoltare Price Tag di Jessie J. Grazie, buon lunedì a tutti.

0: Tag, adesso arriva la prossima scelta musicale, c'è un messaggio audio da parte dei nostri amici. Ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao Radio Manila, siamo Ilaria,
2: Irene,
3: Chiara
4: e Giuseppe.
0: Ciao.
1: E stiamo andando a Savona.
0: Bello.
1: Vorremmo ascoltare Capitano Uncino. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, allora buon viaggio.
5: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Edoardo Bennato, il rock di Capitan Uncino, e arriva la prossima scelta musicale. Ciao Manila, mi metti per favore Cuore rotto di Tiziano Ferro, grazie. E chi non ascolta questa radio è un game over. Va bene, ciao.

Tiziano Ferro con Cuore Rotto. Ragazzi, stavo quasi per cadere dalle scale, meno male che mi sono aggrappato, Allora abbiamo la prossima scelta musicale che state già ascoltando. Ciao, mio papà vorrebbe ascoltare Daddy Cool di Boney M. Potete farcela sentire, e chi non ascolta Radio Manila e i

0: Allora, quando i nostri manilosi sono al mare, ahimè, inizia a piovere, che fanno? Se ne stanno a casa o in stanza e ascoltano Radio Manila, come sta facendo il nostro amico. Ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao Radio Manila, sono Antonio.
0: Ciao Antonio.
1: Con la mia famiglia siamo in vacanza a Rimini. Oggi un po' di pioggia, volevamo ascoltare quando torno al mio paese, che mio figlio ne va pazzo di questa canzone. Volevo dedicarla a tutte le persone che sono in vacanza come noi e anche a quelli che sono rientrati. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao, grazie.
0: Ciao, arriva al mio paese.
2: Mi sento

0: Serena Brancale, Levante, Delia con Al mio paese, e arriva il prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, sono Leo e vorrei dedicare alla mia nonna Giuliana Viaggio verso il paradiso di Achille Lauro. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Amore mio,

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Marco Carta e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
3: Autofrancia.
2: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Hai visto? Sarà una L?
5: Ma no, come minimo è una XL.
6: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
7: Il genio dell'asta del mobile!
6: Gli sconti volano fino al 70%!
5: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
6: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
9: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
9: Info 338 22 98 730 e comprooro.it.
10: Gli incentivi statali sui veicoli commerciali sono già finiti? Nessun problema! Da Ford Autos Società Benefit gli incentivi continuano. Su tutta la gamma di veicoli commerciali, benzina, diesel, ibrida o elettrica, di Courier, Connect, Custom, Ranger e Transit, in versione van o allestiti, sconti fino a 20.000 euro da listino, anche senza veicolo Euro 4 da rottamare, con la leggerezza del tasso a partire dal 5,90 su più di 200 veicoli in pronta consegna.
11: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
12: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
13: Radio Manila, estate.

0: De Palma con La testa gira, e arriva la prossima scelta musicale. C'è un messaggio audio. Ciao.
1: Ciao Pompi, ciao, ciao a tutti i malinnosi. Sono Sergio di Torino, direzione vacanze. Direzione
0: viva.
1: Vacanze. Vi auguro ancora buona estate a tutti. E se
0: grazie
1: possibile vorrei ascoltare Aranciata di Madame. Grazie, e come sempre, chi non ascolta Radio Manila è un ciaparat.
0: Ciao, allora buone vacanze. Si sentiva l'entusiasmo, la gioia, finalmente un po' di riposo. Arriva Madame con Aranciata.

0: Adam con Aranciata per il nostro maritoso che sta andando in vacanza. E in vacanza c'è anche il nostro amico Ridge. Ciao Ridge, è in piscina con Brooke.
1: Buongiorno domenica, buongiorno Pompi.
0: Ciao.
1: Ciao bello, sono Paolo Pignano, Ridge. Senti qua, metteresti una canzone di Santana, Maria Maria?
0: Va bene.
1: Dedicarla a mia moglie Maria, che siamo qui a Brianzona a rilassarci.
0: Ho visto, bravi.
1: Ciao bello.
0: Conosco bene quel posto.
1: Ascolta, domani è un super super game over, ci si vede per Alpignano. Ciao
0: ciao Paolo, arriva Santana.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 15:02.
3: Devo dire un segreto.
4: La spesa la faccio solo da Conad.
3: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
5: Fino al 26 agosto con Carta Insieme. Maxi Bon Nestlé Classic Pistacchio. Un esempio. Classic confezione da 4 pezzi a 2,39 euro. Da Conad. Sempre il meglio al miglior prezzo.
6: Vieni da noi. Sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Ancora una tragedia in mare, una nave di emergency questa mattina ha soccorso un'imbarcazione con una 50 di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 di loro sono morti durante la traversata, rende noto la ONG. Altri 2 sono in gravi condizioni per soffocamento. I superstiti originari della Somalia e dell'Egitto hanno raccontato di essere partiti all'alba di ieri dalla Libia, assegnato Bari come porto di sbarco. Femminicidio, suicidio nel veneziano, una donna di 39 anni è stata trovata morta nella sua casa a Campo Nogara. Ad ucciderla sarebbe stato l'ex fidanzato, che poi si è tolto la vita impiccandosi. Secondo una prima ricostruzione, l'omicidio sarebbe avvenuto la sera di Ferragosto. Il 43enne avrebbe strangolato l'ex compagna e poi sarebbe tornato a casa sua a Dolo, dove si è tolto la vita. I 2 corpi sono stati ritrovati ieri sera.

0: attiva sull'Etna e tornano i disagi all'aeroporto di Catania. Almeno fino alle 12 di domani, limitati i voli in arrivo dopo che questa mattina si è aperta una nuova bocca effusiva del vulcano con un aumento dell'emissione di cenere. Regolari invece i voli in partenza. E si registra anche una vittima: un turista americano di 30 anni è morto ieri sull'Etna colpito da un fulmine durante un'escursione in una zona vietata. Tragedia analoga in Alto Adige: la scorsa notte sul Pit Starlex in Val Monastero è stato trovato morto un escursionista del quale non si avevano notizie dal pomeriggio. I soccorritori hanno individuato il corpo nei pressi di un sentiero. L'ipotesi è che l'uomo sia stato colpito da un fulmine. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Manila News.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Davide Pomponi.

0: Quarta ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box, il Banana Time allungato sino alle 16 con i vostri messaggi al 338 50 38 908. Allora non perdo tempo, vi faccio sentire il prossimo messaggio audio.
1: Ciao Radio Manila, ciao. Sono Lavinia e sto andando al mare con la mia famiglia e i miei cuginetti e volevo ascoltare Sordi Scusa Non Sento dei Pinguini Tattici Nucleari e se non è possibile Buon Vento di Giovanotti Alfa e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, un bacino, allora buone vacanze visto che stai andando al mare con la tua famiglia e i tuoi cuginetti.

0: Alfa con buon vento per i nostri manilosi che stanno andando in vacanza al mare. Bene, sono davvero molto contento. Sentiamo il prossimo messaggio audio.
1: Ciao Radio Manila, siamo Anne Marie,
2: Chloe
1: e stiamo andando in piscina. Volevamo ascoltare anche stasera di
2: Elodie e Sfere Basta.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: Ciao, buon pomeriggio, e arriva Sfere Basta con Elodie anche stasera.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Serena Autieri. Guarda che se non ascolti Radio Manila, sei proprio game over, eh? Un abbraccio.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Siamo aperti anche ad agosto.
5: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
6: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
7: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
8: A Orbassano, denti fissi su impianti, subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
9: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
10: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
9: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
10: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
10: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
11: Che occasione all'autostrancia.
12: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
11: Autofrancia.
12: Scopri di più su autofrancia.it.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
15: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Carmela, la scelta musicale di Diego. E adesso invece arriva il messaggio di Alice e Francesca da Torino, che scrivono: vorremmo dedicare Ci vorrebbe il mare di Masini alla nostra povera Mary Angel, che sta andando a sperdersi per i monti. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ci vorrebbe il mare che accarezza

0: Marco Masini, ci vorrebbe il mare. Lo so. È arrivato poco fa un messaggio, non so se lo manderò in onda. Mi hanno scambiato per un altro. Io. No. Allora, e poi hanno fatto anche i complimenti quell'altro mio collega. Capito? Vabbè, dai. Allora, chi c'è con noi? Ciao, chi è?
1: Ciao Radio Manila, siamo Sara,
2: Matteo e Paolo. Dati.
1: E vorremmo ascoltare Uptown Girl di Billy Joel, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Ciao, no, adesso lo mando. No, allora scusate ragazzi, addirittura lui è il vostro idolo.
3: Ciao Sergio! E cari Manilotti,
0: Sergio,
3: volevamo richiedervi Idol dei BTS, perché tu per noi Sergio sei un idolo, ci accontenti sempre.
0: No, scusate.
3: Siamo andati a trovare una nostra amica Enza e volevamo dedicargli a lei questa canzone.
0: Sì, vabbè, ma sta cosa qua,
3: ascolta Radio Manila.
0: Sta cosa qua che lui è il vostro idolo. No, non mi sta bene, ragazzi. Allora, ciao Manilosi, sono Titti di Torino. Buon pomeriggio. Mi fareste ascoltare una canzone di Eros? Grazie. Allora, a questo punto faccio scegliere la nostra signorina Manila 9001.
4: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

mi sa che qualcuno proprio o si è dimenticato di me o che ne so, proprio non esisto. Allora, dopo avermi chiamato qualcuna, Sergio, adesso mi ero appena ricevuto un messaggio. Ciao Davis, no ragazzi, non ve lo ricordate che su Radio Manila c'è uno che si chiama Pomponi, che allunga, sposta gli orari? Beh, in estate lo facciamo tutti, è vero, però vabbè, niente, oggi sono Sergio e Davis, Davide no, oppure Pomponi no. Allora, ciao Radio Manila, sono Romina, sto tornando dalle vacanze con il mio compagno Corrado, mio figlio Matteo e la mia piccola Ginevra di 4 mesi. Potresti mettermi grazie mille di Max Pezzali per ringraziarli di questi giorni passati insieme? Grazie, e chi non ascolta Radio Manila, game over.

0: perché lei mi vuole bene, non mi chiama né Sergio né Davis, è la mia amica, eccola qui. Ciao! Ciao Stefi.
1: Ciao Pompi, sono Stefania. Purtroppo sono tornata dalla crociera.
0: Ah, vabbè.
1: Volevo dedicare la canzone dei desideri, Chiamami ora, a te, Zumbe, Francesco, Giuseppe e Alessio, che non ascolta Radio Manile, che muovere. Un bacio, ti voglio bene.
0: Mua. Ciao cara Stefi, come tutte le cose belle finiscono in fretta, poi in fretta mica tanto, so che sei stata parecchio in crociera e ti sei anche divertita. Un abbraccio, arriva, Chiamami ora.

0: Desideri con Chiamami Ora per la Stefi. Adesso arriva il prossimo messaggio, un messaggio audio. Ciao.
1: Ciao, sono Leonardo, il ciclista di Sarelanghe.
0: Ciao.
1: Sono partito da Tirano e sto andando a Livigno in bicicletta. Ci sono 20 gradi.
0: Bello,
1: appena piovuto
0: però.
1: Si sta bene.
0: Meno male.
1: Volevo richiedere una canzone di Gabri Ponte. E chi non ascolta Radio Manile è un game over. Ciao.
0: Ciao, e allora buona pedalata.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Orietta Berti e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Lo sento anch'io, un vuoto cosmico, sì, perché anche oggi non ho pranzato. No, non è vero, nel senso che non pranzo mai quando vado in diretta e quindi sento un buco nello stomaco. Allora, volevo salutare Miriam, che mi ha richiesto Blanco con Los Angeles, e poi, se non sbaglio, c'è un messaggio audio. Ciao!
1: Ciao Radio Manila, sono Noemi, vorrei ascoltare End of Beginning di DJ O. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, allora sentiamo cosa ha scelto la nostra signorina Manila 9001.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Franco con Los Angeles e arriva credo l'ultimo messaggio per quanto mi riguarda, eccolo qua. Ciao Radio Manila, siamo di ritorno dalla Liguria e per affrontare il viaggio vorremmo senza parole di Vasco Rossi, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora salutiamo i nostri amici che stanno ritornando dalla Liguria e ascoltiamo Vasco con Senza Parole.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincere

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Vasco Rossi con Senza Parole. Eh beh, secondo me è rimasta senza parole.
1: Un po' sì.
0: Quante parole? Allora, dobbiamo fare il conto delle parole che diciamo durante la giornata.
1: Mamma
0: così
1: mia,
0: almeno...
1: ragazzi. Perché se rimaniamo noi senza parole è finita.
0: Perché
1: finita.
0: Tu sai bene che quando sei impegnata dall'altra parte, poi da questa parte,
1: bravo,
0: viceversa.
1: Bravo.
0: Ma di parole, ragazzi.
1: Ragazzi, fiumi di parole, fiumi come di, cantavano i nostri Jalis. Amati Jalis.
0: Mannaggia. Fiumi. Chissà se il prossimo anno il De Martino ci farà la sorpresa.
1: Vero. A vedere che adesso De Martino ci fa la sorpresa, ma
0: no, secondo me spezzerebbe quell'incantesimo, quella cosa appunto che la gente non vede l'ora, no? Che
1: certo.
0: Arrivino i Jalis, se lo immagino, però se il giorno che poi arriveranno sul palco dell'Ariston e poi si spegne tutto,
1: eh
0: dai.
1: Sì, poi chissà quante aspettative, mamma
0: esatto,
1: mia, che
0: insomma.
1: Poverine anche loro, insomma, vabbè.
0: Va bene, va. Comunque,
1: allora ci siamo. Grazie.
0: Dai.
1: 4 ore questa.
0: 4 ore.
1: Esatto. 4 ore dalle 16 alle 20.
0: Alle 20? Quindi
1: alle
0: tu 20. Accompagnerai i nostri manilori.
1: Se vuoi tornare,
0: chi?
1: Fammi dire, verso le 19. A farti due chiacchiere. Nel frattempo io vado a fare aperitivo.
0: Allora io alle 19 sai cosa faccio? Io prendo la pastiglietta e vado
1: a dormire, infatti è quella.
0: Ora è la verità,
1: è più o meno noi minestrina con formaggino, una bella spolverata di parmigiano e arrivederci, grazie. Non
0: sì.
1: Pensate che facciamo
0: sta mondanità. Ma tu lo dici per scherzare, ma è vero.
1: No, ma figurati, a me lo dici, figurati.
0: Pensa che ieri sera sono andato a letto alle 21,
1: ecco.
0: E alle 21:30 già dormivo. E
1: come le galline.
0: È vero.
1: Pensate. Vabbè,
0: un po'
1: ragazzi.
0: Sento gallina.
1: Però ragazzi, noi abbiamo anche bisogno poi di avere una certa energia.
0: Esatto.
1: Noi vi diamo tutto, poi dopo ci spegniamo, cioè noi mentre saliamo le scale per andare via ci spegniamo
0: cioè, proprio... non parliamo più noi, no, smettiamo di parlare,
1: non diciamo più niente, non ci salutiamo neanche più per andare via.
0: Esatto. Va bene, va. Allora io adesso ti lascio con i tantissimi manilori, loro sono belli carichi,
1: bravi.
0: Perché sono in vacanza, quindi
1: beati loro.
0: Tutti, ci sono quelli che lavorano
1: bene.
0: Sono tornati a lavorare, allora non ci risentiamo. Sentiremo domani.
1: Sì.
0: Tu no, tu domani, ma tu
1: allora io solo per domani. Bravo, che
0: me l'ha detto
1: bravo
0: Alice.
1: Che attento.
0: Me l'ha detto
1: io
0: oggi
1: solo
0: Alice.
1: Per domani mattina ci sarò dalle 8, praticamente non vado a casa dalle 8 a mezzogiorno. Solo per domani Alice ci sarà dalle 16 alle 20 e poi come oggi invece fino a.
0: Ma sai perché me lo sono ricordato? Perché stamattina ho detto
1: sì.
0: Guarda che domani ci sarà una bella sorpresa per te. Io pensavo Alice qui da noi in studio. Il costume da bagno.
1: Il bagno, no, invece guarda.
0: Invece no, ce la
1: mucchi. Sarò ben coperta anche, figurati. Altro che. Va bene.
0: Niente, domani
1: dai,
0: allora.
1: A domani mattina,
0: ciao.
1: Mi raccomando. Ciao.
0: Domani.
2: Ciao, sono Alessandra Amoroso e sono in Ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 16:04.
4: Devo dire un segreto.
5: La spesa la faccio solo da Conad.
4: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
6: Fino al 26 agosto, burrata pugliese sapori e dintorni Conad 250 grammi a €2,79. Da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'obiettivo numero uno è sempre che l'Iran non possa possedere in alcun modo, forma o maniera un'arma nucleare. Torna a ribadirlo Donald Trump nel giorno in cui

0: vendetta dell'attentato è un'iniziativa solo sua. A riferirlo l'avvocato Arturo Cola, uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove ha avuto un colloquio di quasi 3 ore con Walter Lavitola, che la scorsa settimana, durante l'interrogatorio di garanzia davanti al GIP, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato messo a segno nell'ottobre scorso davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci, sostenendo di averlo fatto per far innalzare il livello di protezione al conduttore di report. Sono pentito, ho procurato dei guai, avrebbe riferito il faccendiere al legale. Ancora morti in mare, una nave di emergency questa mattina ha soccorso un'imbarcazione con una 50ina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 di loro sono morti durante la traversata, rende noto la ONG, altri 2 sono in gravi condizioni. I sopravvissuti, originari della Somalia e dell'Egitto, hanno raccontato di essere partiti all'alba di ieri dalla Libia, assegnato Bari come porto di sbarco. Tennis, al Masters 1000 di Cincinnati, appuntamento per Flavio Cobolli in campo per il terzo turno. Il romano, numero 9 del mondo, affronta il belga Blocks, il via alle 17. L'altro azzurro ancora in lizza è Flavio Musetti, opposto domani all'americano Zeng. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Manila News. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

You Two con Desire aprono ufficialmente il Manila Box. Cos'è? Perché non capisco proprio, perché sto parlando più o meno da mezzogiorno, quindi dico: cos'è questo? Non è più banana, ma è tutto happy, perché è un happy hour e poi anche un happy time, perché fino alle 20 staremo insieme, quindi è un happy Manila Box in qualunque caso. Allora, ben arrivati, Roberta Mucchi con voi fino alle 20 oggi, così sarà tutta la settimana tranne domani, che ci sentiremo dalle 8 del mattino sino a mezzogiorno. E ditemi come va, che Ferragosto avete passato? Un buon Ferragosto? Un bel Ferragosto? Allora fatemelo sapere, mi raccomando, dai, che ci tengo, lo sapete che mi voglio fare anche un po' gli affarucci vostri, sono un po' impicciosa, ecco, così come dire. Allora, io direi di iniziare a girare la ruota del 338 50 38 908, numero indispensabile per essere unici e indiscussi protagonisti di questa Radio Family fantastica. Ciao, sono Sara, ecco la prima, sto andando a Torino con mio padre, vorrei ascoltare Ti amo di Luca e se non è possibile una canzone di Sfera Ebbasta. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Allora, sai che c'è? Allora, visto che questa canzone di Luchè non è in programmazione, io ti metto, allora ti direi un classicone di Sfera Ebbasta, che almeno tanti manilosi, ecco, amano ascoltare. Direi di aprire allora con Bon Ton e ce lo ascoltiamo insieme qui su Radio Manila.

0: Ciao,
1: siamo gli Studio 3.
0: Siamo ancora qua e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
3: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%.
4: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
5: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?

0: denti fissi su impianti subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
1: Da Ford Autos Società Benefit sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Più di 500 veicoli usati, selezionati e garantiti in pronta consegna senza vincolo di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre. Scegli tra Ford Puma a partire da 11.900 euro, Ford Fiesta a partire da 9.900 euro o tanti altri veicoli a partire da soli 7.000 euro.
2: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Empire State of Mind, Jay-Z, Alicia Keys. Siamo andati un po' indietro nel tempo con questa canzone che possiamo definire letteralmente iconica. Allora, voglio salutare anche Fabri e Andrea che mi dicono: Robby, ci saluti, associaci a qualsiasi maniloso, stiamo andando in vacanza. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over Destinazione Mykonos, vabbè, vi divertirete, non vi dico altro, vi divertirete, anzi divertitevi, è imperativo. Allora andiamo avanti a girare la ruota. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, ciao Mucchi, sono Giorgia da Settimo, volevo chiedere la canzone di Michael Jackson, Art Song, se fosse possibile. Auguro a te e a tutti i manilosi in ascolto una buona giornata, e chi non ascolta Radio Manila, Game Over, ciao, un bacio da me.
0: Ciao, un abbraccio. Allora, suggestiva sicuramente questa Heart Song di Michael Jackson del 1995, ce l'ascoltiamo insieme qui su Radio Manila.

0: L'estate su Manila.
1: Sono Giuliano De Negramaro. Io vi avverto, se non ascoltate Radio Manila, siete game over.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Bentrovati e buon pomeriggio a voi che siete all'ascolto. Per un incidente segnaliamo code sulla 26 Genova Voltri Gravellona Toce, tra Casale Monferrato Nord e l'allacciamento con la diramazione Stroppiana Santià in direzione Gravellona Toce. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo code per traffico intenso tra il piazzale Italiano e il piazzale Francese in entrambe le direzioni. Code anche sulla 5 Torino Courmayeur, tra l'entrata di Courmayeur Sud e l'innesso con la statale 26 in direzione del Monte Bianco. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box con Roberto.

0: a tutti, sono di Chantuan. Se non ascolti Radio Manilla, sei game over.
1: E salutiamo anche noi il nostro caro DJ Antoine. Allora andiamo avanti a sentire chi bussa. Pronto? Chi c'è?
2: Sono Vita.
1: Ciao Vita.
2: Finalmente in vacanza.
1: Oh,
2: se ti fosse possibile, mi faresti ascoltare Spritz e Campari? Giusto, se non sbaglio.
1: Giusto.
2: Ti ringrazio tanto. Un bacione grande a te. Un saluto a tutti i mailosi. Un saluto in particolare alle ragazze del gruppo. Ciao.
1: Ciao Vita, come ti sento rilassata, sembri un'altra persona. Sento anche il mare in sottofondo. Adesso Spritz e Campari ci sta bene. Arriva. 3

Allora 16:37, tra poco si fa anche una bella merenduccia, poi facciamo l'aperitivo, hai voglia, fino alle 8, quello che volete, insieme a voi in riva al mare. Ciao Mucchi, siamo Mattia e Micaela, ci metteresti Estate della Pausini da ascoltare mentre sistemiamo la legna? Grazie. Chi non ascolta Radio Manile, game over, dai, anche se non siete in riva al mare, così dai, il profumo della legna, troviamoci qualcosa di bello, di romantico, giusto? L'aromaterapia. Arriva Estate, Laura Pausini su Radio Manila.

0: Eh sì, sembra ieri, iniziata l'estate e molti di noi e di voi hanno già concluso le vacanze, ma tanti altri ci devono ancora andare, ci stanno andando, sono in questo momento in vacanza, stanno attendendo le vacanze. Insomma, l'importante è stare tutti insieme su Radio Manina, questo è poco ma sicuro. Allora, chi bussa?
1: Ciao! Siamo Dama,
2: Gioia,
3: Cecilia
4: e Samuele.
3: E siamo tutti noi quattro nipoti con nostra nonna Elda e oggi passeremo una giornata insieme a lei.
0: Che bello!
4: E volevamo ascoltare Bring Me to Life degli Evanescence. Grazie
3: e
4: mille.
3: E chi ascolta Radio Manila è in game over.
0: Ma che belli che siete! Arrivano gli Evanescence, Bring Me to Life su Radio Manila.

0: Ciao, Ayu.
1: Sono Gelier. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Che occasione all'Autofrancia.
4: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
3: Autofrancia.
4: Scopri di più su autofrancia.it.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
6: Info 338 22 98 730 e comprooro.it.
7: Govone in festa. Dal 20 al 25 agosto Govone vi aspetta per i festeggiamenti patronali e per l'undicesima sagra della Lumaca. Ogni sera grande stand enogastronomico e in piazza Roma, ai piedi del Castello Reale, musica e orchestre dal vivo. Info sui profili Facebook e Instagram della Proloco di Govone.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Ciao Roby, sono Giacomo, quest'anno niente vacanze, però investo per il prossimo anno, grande, così ti voglio, pensiero positivo. Mi metti Black con Wonderful Life, ce n'è bisogno oggi, chi non ascolta Radio Manile, Game Over, PS, un'affa da morire. Allora Giacomo, immagino, dai, però mi piace il tuo pensiero positivo, il prossimo anno grandi vacanze, ne sono certa. Ciao Radio Manile, siamo Matilde, Simone, mamma e zio Tiziano, stiamo tornando da una passeggiata nel bosco, vorremmo ascoltare altrove, di ultimo chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Allora bravi che avete fatto una bella passeggiata nel verde, arriva per voi Ultimo con Altrove su Radio Manila.

0: 9, sono quasi le 16, già un'ora se n'è andata, ma staremo insieme fino alle 20 oggi. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Riccardo e sto andando a Vinadio con mio padre.
0: Ciao.
1: E i miei fratelli. Vorremmo ascoltare Sarà per sempre sì di Saldavinci. E chi non ascolta Radio
2: Tra
1: Manila,
2: 500 metri alla rotonda, prendi la seconda uscita.
0: Ciao, allora voi e il navigatore, giusto. Dai, arriva Saldavinci per sempre sì.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
11: Odio questa notte.
10: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.
14: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
15: Sono le 17:01.
14: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
16: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Rodri sarà un nuovo giocatore del Barcellona. I Blaugrana hanno trovato l'accordo definitivo con il Manchester City per il trasferimento del neocampione del mondo per una cifra che supera i 70 milioni di euro. È ufficiale, Lukumi è un nuovo giocatore della Juventus. L'ex difensore del Bologna ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. In uscita Rugani potrebbe accasarsi al Monza, che considera il calciatore un profilo d'alto livello. Suzuki è della Aston Villa. L'accordo col Parma è stato raggiunto sulla base di 30 milioni di euro. Per la porta di Spalletti salgono dunque le quotazioni del Dibu Martinez. Il Napoli è su Ceballos. Gli azzurri avrebbero presentato un'offerta per l'ex centrocampista del Real Madrid. L'attacco di Gattuso ha bisogno di una pedina di buon livello. Icardi tornerebbe volentieri in Italia. Romagnoli e Tavares sono in lista cessioni. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
14: Manila News.
17: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Roberta Mucchi.
18: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Minaj, Midi Pill. Siete su Radio Manila, la seconda ora di questo Happy Tutto, anzi sì, siamo ancora in Happy Hour e poi sarà Happy Time, quindi è un Happy Manila Box come abbiamo detto all'inizio. Pronto? Chi è?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Mi chiamo Benedetta.
0: Ciao Benedetta.
1: Ho 5 anni.
0: Amore.
1: Sto andando dai nostri cavalli.

0: quanti di voi ci stanno ascoltando e sono in riva al mare, che bello, sono in vacanza e hanno comunque scelto di stare insieme a noi su Radio Manila. D'altra parte, come tutte le buone famiglie, non è che quando si va in vacanza ci si lascia, Pronto? Chi c'è?
1: Ciao Roberta, ciao Manilosi,
0: ciao.
1: Da Silvia.
0: Ciao
1: Silvia. Vorrei dedicare a mia nipote Chiara, che oggi compie gli anni ed è anche il suo onomastico, Stai bene su tutto di Luigi Strangis. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ah, oggi è Santa Chiara, mi era sfuggito. Comunque allora tanti auguri, in primis per il compleanno ovviamente, a Chiara. Allora adesso arriva Luigi Strangis e voi rimanete su Radio Manila.

0: Soprattutto su di me.
1: Stai bene su tutto, Luigi Strangis. Allora, saluto il nostro Salvo da Pinerolo, da San Secondo di Pinerolo, che mi scrive: Salvo, vuoi ascoltare una canzone di Laura Pausini oppure Annalisa con canzone estiva? Siccome la Pausini l'abbiamo ascoltata poco fa con Estate, adesso ci ascoltiamo canzone estiva. Quando

0: Ciao, sono Marco Bocci e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
3: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
4: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Manila. Radio Manila te le suona.

0: July Take That su Radio Manila. Allora andiamo avanti in questa seconda ora iniziata da poco, da 20
1: minuti. Ciao Radio Manila, siamo Gabriele
2: e Cristian
1: e stiamo andando allo stadio della Juve e vorremmo ascoltare Ossessione di Samurai J. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao, un abbraccio. Allora dai, leggo ancora un messaggio, visto che siete tantissimi, stanno arrivando un sacco di messaggi al 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, siamo Marco e Virgi, in ritorno da Pombia, vogliamo chiederti per un milione dei Bundabash, che è la nostra canzone. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Arrivano anche i Bundabash tra poco, adesso Samurai J con Ossessione su Radio Manila.

0: Lione Mundabash Sanremo 2019. Allora continuiamo ad ascoltarla, adesso sentiamo chi bussa. Pronto?
1: Buongiorno Radio Manila. Ciao. Sono Antonio da Caserta.
0: Ciao Antonio.
1: Chiedo, wow, se gentilmente sentire la canzone, ascoltare la canzone di Francesco Renga, Angelo. Grazie, molto gentile, un saluto a tutti i Radio Manilusi.
0: Ciao, ma grazie a te che ci ascolti anche dalla bellissima Caserta. Arriva per te Francesco Renga con Angelo.

0: Ciao, sono Francesco Renga. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Manila Boss, l'estate su Manila.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati, buon pomeriggio agli ascoltatori. Per un veicolo in panne segnaliamo code sulla 26 Genova oltre Gravellona Toce, tra Masone e Ovada in direzione Genova. Per traffico intenso si viaggia incolonnati sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ux e Bardonecchia in direzione del traforo del Freius. Infine segnaliamo code al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni e sulla 5 Torino-Courmayeur, tra l'entrata di Courmayeur Sud e l'innesto con la statale 26 in direzione Monte Bianco. Vi anticipiamo poi che il traforo del Frejus viene chiuso per lavori dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Manila. Viabilità. Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Roberta Mucchi.

Un salto negli anni 80 con un classicone Bronski Beat, Small Town Boy. Questa è la richiesta del nostro Ste nel Manila Box. Happy, happy time, happy hour, insomma fino alle 6 sicuramente happy hour, ma tutto happy. Ciao Radio Manila, sono Davide, stiamo andando allo stadio a vedere la Juve. Ti posso chiedere ogni male di Capo Plaza? Certo, arriva.

0: Capo Plaza su Radio Manila. Siamo quasi addirittura d'arrivo di questa seconda ora di Happy Hour, e tra poco sarà Happy Time, staremo insieme però fino alle 20. Sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ciao Radio Manila, ciao. Sono Maria.
0: Ciao Maria.
1: Volevo chiedervi se potevate mettere Iconic by Mistake delle Cazzai, le Illit e le Seraphim, e se non fosse disponibile Never Ending Story di Limahl. Grazie e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, allora vada per Limahl, perché questa canzone delle Cazzai non è un singolo radiofonico, quindi non sentibile qui su Radio Manila, ma questa che è un super classico, sì, Never Ending Story.

0: sono Tommy e sto ritornando da Prali.
1: Ciao.
0: E vorrei ascoltare Waka Waka di Shakira. E chi non ascolta la domanile è Game Over.
1: Ciao, allora buon ritorno dalla montagna. Arriva Shakira, Waka Waka.

0: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Ma secondo te è una L?
1: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
7: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
8: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sedi a Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
9: Siamo aperti anche ad agosto.
10: Da Ford Autos, società Benefit, sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma, Titanium, cambio automatico, chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati e tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
11: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Citeria Madonna su Radio Manila, sono quasi le 18, andiamo avanti a girare la ruota perché siete ancora tantissimi. Pronto?
1: Ciao Roberta, sono Cristina di Torino.
0: Ciao Cristina.
1: Senti, visto che oggi è una giornata campale perché ecco, è arrivata la lettera ai pazienti di uno dei medici, sì, dello studio che va in pensione, no, quindi sono tutti presi dalle ansie.
0: Ci credo.
1: E quindi sono completamente in alto mare, ti chiederei la canzone di Loredana Bertè e vedere se mi tira un po' su. La dedico a tutti quelli che stanno lavorando e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Un bacio a Daniela, ciao!
0: Ciao, ti abbraccio, dai, sicuramente ti tirerà su, è normale, dai, un po' di ansia e poi il tempo di metabolizzare la notizia, si riassesterà tutto, non si può fare altro. Arriva questa nuova versione 2025 di In Alto Mare, Loredana Bertè per te.

0: Ciao, sono Marco da Lauriano e vorrei dedicare una vita di vacanza a un mio amico che è il suo compleanno oggi. Ciao ciao, chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Ciao, un abbraccio a te, buon compleanno al tuo amico, arriva allo stato sociale.

0: state.
1: Ciao, sono Paola Iezzi e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 18:02.
5: Fio, devo dirvi una cosa. Ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
6: Fino al 20 agosto, avocado Ass, sapori e idee Conad. Confezione da 220 grammi a 1,37 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Una buona serata da Barbara Salandri. La decisione dell'attentato è stata una scelta solo mia. Sono pentito di aver provocato dei guai a due persone a Meccare. Queste le parole di Walter Lavitola, riferite dal suo avvocato Arturo Cola uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove il legale ha incontrato il suo assistito, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Abbiamo stabilito che Lavitola renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame che si terrà la settimana prossima. Siamo dell'idea che la sua confessione abbia dato un contributo enorme alle indagini, ha aggiunto l'avvocato che prima di entrare nel penitenziario aveva rivelato. Riteniamo che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025, escludendo tuttavia che ci fosse un accordo preventivo tra i due. Sempre più in salita la strada del dialogo tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni già violata più volte da raid incrociati. L'obiettivo numero uno è sempre che Teheran non possa possedere in alcun modo un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi lancia un forte avvertimento all'Oman: se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano di transito delle navi attraverso lo stretto. Poi Teheran rilancia: intensificheremo le tensioni nello stretto di Hormuz e nella regione circostante se la diplomazia con gli Stati Uniti dovesse fallire. Aveva denunciato il suo ex dopo la fine della loro relazione Tania Terrin, la 39enne trovata morta nella sua casa a Campo Nogara nel veneziano. Il questore aveva emesso un ammonimento ufficiale nei confronti dell'uomo. Sarebbe stato lui ad ucciderla strangolandola la sera di Ferragosto per poi tornare a casa e togliersi la vita. I due avevano ripreso a frequentarsi dopo essersi lasciati circa 2 anni fa. I corpi sono stati ritrovati ieri sera. Ancora un rinvio per il Palio di Siena del 16 agosto. La pioggia abbattente ha bagnato il tufo in Piazza del Campo, rendendo inagibile la pista per la sicurezza dei cavalli. La corsa è stata rimandata a domani. Per il Palio dell'Assunta bisogna ritornare al 1976 per trovare 2 rinvii consecutivi. Il 18 agosto di 50 anni fa vinse la Civetta con Aceto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Manila News.
9: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Italiano Movie, Backstreet Boys, Bottle Up from Paw Patrol. E ce la siamo ascoltata, questa è la canzone richiesta da Gabri per il suo cucciolo, stanno tornando dalla piscina e allora dai, spero sia stata una bella giornata di sole e piscina. Ciao Radio Manila, sono Samuel, vorrei ascoltare una canzone di Franco Califfano. Mi accontenti? Chi non ascolta Radio Manila è game over. Chi sono io per negarti? Franco Califfano, sai cosa ti regalo? Questa del 1972, un'estate fa.

0: Un'estate fa, che poi è la versione italiana del brano francese Une belle histoire. Non so se qualcuno di voi lo sa, però è stata proprio scritta da Franco Califano nel 72 questa. Allora, sentiamo chi bussa, pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Ludovica. Volevo ascoltare O Neon di Sfera Ebbasta, oppure Se non è possibile, Introvabile di Brescia. E chi non ascolterà di Manila è un game over.
0: Ciao, allora abbiamo ascoltato Sfera Ebbasta con Bon Ton, ma già 2 ore fa, quindi possiamo riprogrammarla insieme a Shiva, in questo caso arriva Neon.

0: Ciao, sono Mahmood e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo luogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Che occasione all'Autofrancia.
4: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
3: Autofrancia.
4: Scopri di più su autofrancia.it.
5: Ehi, festa in atto e non hai il piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
6: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.

0: Denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
3: Info 338 22 98 730 e comprorodoro.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Manila te le suona quando vuoi.
6: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Dito nella piaga, che fastidio, da Sanremo 2026. Questa la richiesta di Anto al 338 50 38 908. Dai che passa, quasi finita la giornata lavorativa per molti, dai, pronto.
1: Ciao, sono Ludovic.
0: Ciao.
1: Sto ritornando dalla montagna a Chieri. Vorrei ascoltare Golden delle Antrix. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ma ciao, bellissima vocina, arrivano le Antrix per te, leggo ancora un messaggio perché siete veramente tantissimi. Ciao Radio Manila, potreste mettere una canzone dei BTS? Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora arrivano anche i BTS, ma adesso le Antrix con Golden.

0: l'estate su Manila.
1: Oh, hi bitches, sono Eletta Lamborghini. Se non ascolti il Radio Manila, sei game over, bitch.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso si viaggia incolonnati sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ulz e Bardonecchia in direzione del traforo del Frejus. Infine segnaliamo coda il pedaggio italiano del traforo del Monte Bianco in direzione della Francia e sulla 5 Torino-Courmayeur, tra l'entrata di Courmayeur Sud e l'innesto con la statale 26 in direzione del Monte Bianco. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box con Roberta Mucchi.

Mi metti 20 pacà? Ok, va bene, certo, ce la siamo ascoltata, che Latina non c'è dubbio, ma non ci spostiamo tanto in là con la prossima richiesta. Ciao, sono Samuela e vorrei ascoltare Nueva Yol di Bad Bunny, grazie, arriva.

Nuova Yol, Bad Bunny su Radio Manila. Allora siamo nell'Happy Time alle 18.40, addirittura d'arrivo per questa penultima ora. Insieme staremo insieme fino alle 20 e poi sarete in compagnia della signorina. Hai capito che merenda? Mucchia dorata, ti risento finalmente. Facciamo merenda, gnocchi, pomodoro e peperoncino. Hai capito, Fabius e Fabien? Ma io lo sai che a quest'ora, ma Serena, a quest'ora aperitivo, aperitivo valgono i gnocchi, pomodoro e peperoncino, poi il piatto è particolarmente invitante, devo dire. Ciao signorina Manila, grazie, ma ci sono ancora io, la Mucchi. Sono Alex e sono con amiche, mi potresti mettere Leave the Door Open di Bruno Mars? Sì, certo, arriva per te.

0: Ciao Radio Manina, sono Sante da Fontaneto d'Agogna.
1: Ciao Sante.
0: Finalmente è finito di lavorare.
1: Oh,
0: allora, volevo ascoltare e dedicare alla mia tribute band Vasco Rossi, che si chiama Alba Chiara. Qui si fa la storia, visto che ne sono componente come voce e frontman. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Allora, qui si fa la storia, però non è in programmazione qui su Radio Manila. Lo è, gli spari sopra, secondo me nel vostro repertorio sicuramente la farete. Questa del 1993, ce la cantiamo insieme, arriva Vasco.

0: se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
3: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: La tua musica suona su Radio.

Alfa e Giova, buon vento su Radio Manila. Mancano pochi minuti alla chiusura di questa terza ora di Happy Time. Staremo insieme fino alle 20. Oggi chiudo io la fase speakeraggio e poi la signorina 9001 prenderà le redini e vi terrà ovviamente compagnia sino a domani mattina. Allora, ciao Radio Manila, sono Mattia. Vorrei ascoltare per favore la canzone Quando sarò morto di Nask e J-Ax. Grazie chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Vi ricordo, manilosi, che siamo anche sui social, seguiteci se non l'avete ancora fatto, quindi Radio Manila Piemonte su Facebook, siamo su Instagram, se non ci seguite fatelo, mi raccomando, e soprattutto, cosa fondamentale, scaricate l'app di Radio Manila, questo è veramente molto importante. Che fate? State mangiando? Siete al mare a fare aperitivo? Perché abbiamo iniziato che eravate al mare spaparazzati, per chi ovviamente è in vacanza e si sta godendo un po' di meritato relax, ma adesso qualcuno sta facendo aperitivo. Dai, fatemi sapere, mandatemi il vostro vocale al 338 50 38 908.

0: te.
1: Ciao, noi siamo Benji e Fede. E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
3: Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 19:02.
3: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Buonasera da Gerardo De Vivo. La prossima settimana Walter Lavitola renderà dichiarazioni spontanee al Tribunale del Riesame. Lo ha detto l'avvocato all'uscita dal colloquio col suo assistito nel carcere di Rio Bibbia. Prima il legale aveva rivelato: riteniamo che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025. Restano distanti le posizioni tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni già violata più volte da raid incrociati. L'obiettivo numero uno è sempre che Teheran non possa possedere in alcun modo un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi ha avvertito l'Oman: se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Poi Teheran rilancia: intensificheremo le tensioni su Hormuz e nella regione circostante se la diplomazia con gli Stati Uniti dovesse fallire. È durato circa 4 ore il colloquio a Gerusalemme tra Netanyahu e l'inviato di Trump Kushner, che ha sollecitato il primo ministro israeliano a procedere col piano di cessate il fuoco a Gaza sostenuto da Trump. Al colloquio ha partecipato anche il direttore esecutivo del Board of Peace Mladenov e l'ex premier britannico Tony Blair, consigliere dell'organismo. Irremovibile Netanyahu, che respinge la proposta di fermare gli attacchi a Gaza, preoccupato di perdere consensi tra l'ultradestra in via delle elezioni di fine ottobre. Chiusura debole per le borse europee, in attesa di sviluppi sul fronte delle trattative per la riapertura dello stretto di Hormuz. Piazza Affari si attesta sulla parità, maglia nera Parigi che cede lo 0,67%, contrastata anche Wall Street. Un clima di incertezza che torna a far salire il prezzo del petrolio, col Brent attorno agli $89 al barile. Risale anche il prezzo del gas, poco sotto i 62 euro al megawattora. Breve tregua dalle ondate di calore, oggi prevalgono le città bollino verde, pioggia e temporali in varie regioni con forti raffiche di vento e locali grandinate. Particolarmente intensa l'attività temporalesca in Toscana, in poche ore registrati oltre 21.000 fulmini. Nuovo rinvio per il Palio di Siena per il maltempo dovrebbe disputarsi domani, quando le previsioni indicano uno spostamento dei rovesci verso le regioni del sud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Manila News.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Roberto.

Il Cesarone Cremonini insieme ad Elisa, nonostante tutto, questa bellissima canzone richiesta dalla nostra Martina qui nel Manila Box. Happy Time, sono le 19:09 e questa è l'ultima ora. Ci salutiamo, vi ricordo che domani io sarò qui dalle 8 a mezzogiorno, poi tutti gli altri giorni di questa settimana continuerò a fare dalle 16 alle 20. Ciao, siamo Giulia e Marco, vorremmo ascoltare Albachiara di Vasco Rossi. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Allora ragazzi, Vasco l'abbiamo sentito proprio poco fa con gli spari sopra, quindi non posso riprogrammarlo, magari dopo le 20 chiedetelo alla signorina. Ciao Radio Manile, potresti mettere Style di Taylor Swift? Grazie tante. Certo, arriva dal 2015 e ce l'ascoltiamo qui su Radio Manile.

Taylor Swift su Radio Manila Style. Ciao Radio Manila, sono Felicien, chissà come lo si pronuncerà. Sto tornando a Torino dopo qualche giorno trascorso dai nonni. Mi potete mettere il rock di Capitan Uncino di Bennato? Chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie, dai, mandatevi i vostri messaggi vocali. Mi raccomando, che voglio sentire la vostra voce, però non messaggi di un minuto e mezzo, perché non mi è possibile mandarli in onda.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Ciao, sono Paola Turci, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben 3 vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Hai visto? Sarà una L?
5: Ma no, come minimo è una XL.
6: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
7: Il genio dell'asta del mobile!
6: Gli sconti volano fino al 70%!
5: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
6: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
8: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
9: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
10: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologia. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
8: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
12: Radio Manila.

Robby, sono Alfonso, ti chiedo stasera una canzone di Rihanna, se possibile Umbrella, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie Robby, sei fortissima, grazie a te, un bacio Alfonso. Allora vado avanti, saluto tanto i miei cari panettieri di None, che non posso mandare in onda perché hanno mandato un messaggio veramente troppo lungo, non posso mandarvi in onda perché superate, cioè già il minuto è infattibile, avete superato ancora di poco, però vi saluto, vi abbraccio. Pensatemi abbronzatissima, proprio come avete detto nel messaggio. Walter mi ha detto sarei abbronzatissima e mi sta già andando via, Walter, quel poco, dai. Allora, la canzone che mi richiedono è The Final Countdown degli Europe, arriva per voi.

0: Manila Box.
1: Estate con noi.
2: Ciao, sono Aiello. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera, ben ritrovati con le notizie di viabilità. Per traffico intenso si viaggia incolonnati sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione del traforo del Frejus. Infine segnaliamo coda al pedaggio italiano del traforo del Monte Bianco in direzione della Francia e sulla 5 Torino-Courmayeur, tra l'entrata di Courmayeur Sud e l'innesso con la statale 26 in direzione del Monte Bianco. Vi anticipiamo poi che il traforo del Frejus verrà chiuso questa sera per lavori dalle 22.30 alle 23.15 e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità. Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box con Roberta Mucchi.

0: posto e segnati sti nomi.
1: Achille Lauro, Rolls Royce, era agli inizi nel 2019, allora arriva Tony e mi scrive: ciao Roby, potrei ascoltare una canzone di Achille Lauro, ma ti prego, una degli inizi, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora tra le tue tre scelte c'era anche questa, e io e la signorina abbiamo optato per Rolls Royce. Allora sentiamo chi c'è, pronto?
2: Ciao Radio Manila,
1: ciao.
2: Qua siamo Daniel,
3: Eleonora,
2: Edoardo, e volevamo ascoltare Tu mi piaci tanto, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: E allora arriva Saif, Tu mi piaci tanto.

vento. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

Saif su Radio Manila. Allora vado avanti a girare la ruota. Ciao Radio Manila, siamo Greta e Alessia. Volevamo ascoltare Canzone d'amore di Joliet. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, allora ce l'ascoltiamo insieme.

Jolier su Radio Manila. Ciao Radio Manila, sono Alice, vorrei ascoltare Cattive Abitudini di Colapesce e Salm. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, arriva.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao a tutti, sono Biagio Antonacci e mi raccomando, se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ma anche se non ascolti Antonacci, sei game over. Occhio!
2: Io sono Fiorella Mannoia e vi avverto, se non ascoltate Radio Manila, siete game over.
3: What? Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%.
4: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
5: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
8: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Allora, stiamo volgendo al termine di queste quattro ore molto happy, direi, un po' happy hour, un po' happy time. Questa era Sabrina Carpenter con Man Child. Siete su Radio Manila, Roberta Mucchi ancora per pochissimi minuti e poi vi divertirete insieme alla signorina 9001. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, siamo Ciao. Rossella, Martina
2: e Cristina.
1: Stiamo tornando da Milano Marittima, la fine delle nostre ferie. E ti vorremmo gentilmente chiedere di Serena Brancale al mio paese, in modo da addolcire questo rientro.
0: Certo,
1: ti
0: avete
1: salutiamo
0: ragione.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over!
0: Ciao belle, dai, consolatevi che si ritorna a casa.

andare in vacanza, è bello divertirsi, però poi dai, a un certo punto è anche bello tornare a casa, giusto? Allora, io voglio salutare anche Giusy, che è passata proprio solo per dirmi ciao. Ciao Giusy, un abbraccio, e chiudo con l'ultimo messaggio prima di lasciarvi con la signorina 9001. Mi raccomando, divertitevi e continuate a richiedere il vostro messaggio al 338 50 38 908. Ciao carissima Roberta, siamo Maria e Monica e vogliamo ascoltare Robbie Williams con Phil. Allora, tantissimi baci anche a voi, vi lascio con Robbie Williams, vi ricordo che domani ci sentiremo alle 8 del mattino, staremo insieme dalle 8 alle 12. Ciao, grazie per essere stati con me, dalla Mucchi è tutto.

0: fate?
1: Ciao, sono Marisa. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta.
4: Sono le 20 e 3 minuti.
5: Devo dire un segreto.
6: La spesa la faccio solo da Coanad.
5: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
7: Fino al 26 agosto con Carta Insieme. Maxi Bon Nestlé Classic Pistacchio. Un esempio. Classic confezione da 4 pezzi a 2,39 euro. Da Coanad. Sempre il meglio al miglior prezzo.
8: Vieni da noi. Sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Una buona serata da Barbara Salandri. Sempre più in salita la strada del dialogo tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni. Teheran non deve avere mai un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi avverte l'Oman. Se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Sentiamo Laura Carchidi.
12: Nessun passo indietro sul nucleare iraniano. Donald Trump torna a ribadire che Teheran non dovrà in alcun modo arrivare a possedere un'arma atomica. È l'obiettivo numero uno, ha scritto il presidente americano su Truth nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni, già violata più volte dai raid USA e dalle risposte di Teheran. L'Iran replica di non accettare pressioni, ultimatum o scadenze imposte da Washington, ma al centro dello scontro con gli Stati Uniti resta anche lo stretto di Hormuz, fondamentale per il traffico mondiale di petrolio. La navigazione è fortemente rallentata dopo i recenti attacchi alle petroliere. E sempre dal presidente americano arriva un chiaro avvertimento all'Oman: se si mette in mezzo su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Le parti stanno ora lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta. La scadenza dei 60 giorni in cui si sarebbe dovuto parlare di revoca delle sanzioni e di nucleare è irrilevante dopo la rottura della tregua, aveva fatto sapere in precedenza Teheran.
11: Ed è durato circa 4 ore il colloquio a Gerusalemme tra Netanyahu e l'inviato di Trump Kushner, che ha sollecitato il primo ministro israeliano a procedere con il piano del cessate il fuoco a Gaza sostenuto da Trump. Al colloquio ha partecipato anche il direttore esecutivo del Board of Peace, Mladenov, e l'ex premier britannico Tony Blair, consigliere dell'organismo. Irremovibile Netanyahu, che respinge la proposta di fermare gli attacchi a Gaza, preoccupato anche di perdere consensi tra l'ultradestra in vista delle elezioni di fine ottobre. L'attentato è stata una scelta solo mia. Queste le parole di Walter Lavitola, riferite dal suo avvocato Arturo Cola, uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove il legale ha incontrato il faccendiere, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Il legale ha confermato inoltre che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025, escludendo tuttavia che ci fosse un accordo preventivo tra i due. Sentiamo.
13: Dottor Lavitola vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, parlo di Gomez, e un fratello, che parlo del dottor Ranucci.
11: Aveva denunciato il suo ex dopo la fine della loro relazione, Tania Terrin, la 39enne trovata morta nella sua casa a Campo Nogara, nel veneziano. Il questore aveva emesso anche un ammonimento ufficiale nei confronti dell'uomo. Sarebbe stato lui ad ucciderla strangolandola la sera di Ferragosto per poi togliersi la vita in casa. I due erano tornati a frequentarsi dopo essersi lasciati circa 2 anni fa. Aspettando l'inizio della Serie A, che scatterà sabato prossimo, il primo turno di Coppa Italia si completa questa sera con Pisa-Empoli, Sassuolo-Cesena, Cremonese-Sampdoria e Palermo-Lecce. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Manila News.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, siete pronti per un'altra notte di musica insieme? Continuate a richiedere la musica più bella al 338 50 38 908. La vostra signorina 9001 è qui per voi.

0: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Game over.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Siamo aperti anche ad agosto.
5: Sorridi.
6: Orbassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Buonasera signorina 9001. Ben arrivata. Sono Katia da Moncalieri e vorrei ascoltare Nonostante tutto di Cesare Cremonini con Elisa. Grazie mille. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo di nuovo in macchina e ci tocca un'ora di strada. La mia mamma vuole ascoltare A far l'amore comincia tu, ce la fai sentire, grazie.
1: Radio Manila te le suona.

0: Ciao Radio Manila, siamo Francesca e Amelia. Ci metteresti per favore Sweet Child O' Mine dei Guns N' Roses? Grazie.
1: Questo è Rock.

0: Plus, l'estate su Manila.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità. Manila Box. Con la signorina Manila 9001.
3: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Ciao a tutti, sono Nicoletta e vorrei dedicare poesia di Sal da Vinci a Maria, la mia collega di lavoro. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao carissima signorina, ben arrivata. Spero tu stia bene. Prima cosa ti auguro un buon lavoro. E poi volevo chiederti se riesci a farmi sentire Bryan Adams con Summer of 69. Io sono ancora al lavoro e sto in tua compagnia. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, saluto tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: Ciao, sono Sara e sto tornando a casa. Vorrei ascoltare anche stasera di Elodie e Sfera e Basta.
1: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.

0: Ciao, sono Levante. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Finalmente anche in Italia, B52 Energy Drink. Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
3: Govone in festa! Dal 20 al 25 agosto, Govone vi aspetta per i festeggiamenti patronali e per l'undicesima sagra della Lumaca. Ogni sera grande stand enogastronomico e in Piazza Roma, ai piedi del Castello Reale, musica e orchestre dal vivo. Info sui profili Facebook e Instagram della Proloco di Govone.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Manila, telesuona quando vuoi.

0: Ciao a tutti manilosi, sono Gaia da Chivasso e vorrei richiedere una qualsiasi canzone di Harry Styles, grazie mille. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è.
1: Ma buonasera signorina 9001, sono Stradita 71, volevo augurare a te tutti manilosi una buona serata. Senti, volevo dedicare una canzone ad Angelo e dedicargli la lambada, però non mi ricordo più chi la canta. Vero che tu lo sai, vero? Ti ringrazio tantissimo. Mando un mega bacione a te, a tutti i manilosi, a tutti quelli che mi conoscono. Angie, questo è per te. Ciao ciao!
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 21:01.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato 011-967-2445.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao Manila, se possibile metteresti una traporno delle bambole di Pezza o l'ultima di Giselle. Buona serata a tutti, Maurizio da Domodossola.
0: Radio Manila, falla suonare tu.

Ciao Radio Manila, sono Giorgio, volevo ascoltare i Moda e Tezenda con Cuore e Vento. Un saluto a tutti dall'Emilia Romagna. Ciao carissima signorina, sono Maria, voglio i Moda, il foglietto col tuo nome, oppure Laura Pausini con In Cancellazione.

0: denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, siamo Natalia e Sofia. Potresti mettere Samba di The Thai Just Tuno? Grazie. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Manila, sono Marco. Vorrei ascoltare se possibile Ciao per sempre di Levante.
1: Ciao, sono Levante. Se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao, vorremmo ascoltare Sorry Scusa Lo Siento dei Pinguini. Buon lunedì a tutti.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le

0: Ciao, ci faresti ascoltare Somebody to Love dei Queen? Grazie da Tina. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Noemi, vorrei ascoltare End of Beginning dei DJO. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Ciao signorina 9001, sono Monica, voglio ascoltare Cherish dei Calendar Gang, mille baci grandissimi e tanti abbracci per te.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, sono Barbara D'Urso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Maria Luisa di Moncalieri. Mi piacerebbe ascoltare Take Me to Church di Ozier.

Ciao Radio Manila, sono Arianna. Niente, ho appena staccato dal turno di lavoro, finalmente, perché non ce la facevo più. E quindi mentre torno a casa ho bisogno del mio artista preferito, Bresh. E una un po' reppata, umore marea palese, per favore. E chi non vi ascolta è game over. Ti amo, Bresh!

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao signorina 9001. Stasera vorrei ascoltare Iris di Biagio Antonacci. Grazie mille. Clara da Novara.
2: Ciao a tutti, sono Biagio Antonacci e mi raccomando, se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ma anche se non ascolti Antonacci, sei game over. Occhio!

0: Ciao, per favore vorremmo ascoltare La pioggia è uno stato d'animo dei Dear Jack, Giorgia e Claudio, ciao.
1: Radio Vanilla, falla suonare tu. La

0: spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: E ciao, ho

0: Ciao ragazzi, qui Clementino, un saluto agli amici di Radio Manila, spacchi vetrina. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
3: Fai questo test, guarda la stanza in cui ti trovi, cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno, non sono ricordi. Sono un bancomat!
4: Oro d'oro! Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Ciao, ci faresti ascoltare Feel Good Inch dei Gorillaz? Grazie da Luca e Marta. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao carissima signorina, se riesci mi fai ascoltare Edoardo Bennato con Ok Italia.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao a tutti, siamo Manuela e Simone. Si potrebbe sentire Summer Funk di Francesco Gabbani.
1: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao a tutti da Luca Barbarossa, volevo dirvi una cosa che forse saprete già: se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Radio Manila. Radio Manila te le suona.

parti molto più di ciò che sottolinei nei libri. Wow, guarda che cosa mi fai, nudo davanti a sto pubblico. Non sono il tipo, lo sai, i versi d'amore mi fanno sentire uno stupido. Finisce che prendo a cazzotti le porte, dici sei pazzo ma pazzo di te. Dopo scopriamo tu vieni sei volte, cazzo diranno i vicini di me. Se la poesia che non ho scritto, la canzone che non esiste, la città che non ho visto, fai sembrare tutta questa merda meno triste.

0: Ciao signorina 9001, sono Andrea da Bruino, mi faresti ascoltare il cielo nella stanza di Salmo, grazie. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, siamo Diego,
2: Checco
3: e Jennifer.
1: E vorremmo ascoltare Valerie di Amy Winehouse. Chi non ascolta Radio Manila è game over!

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 23.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Luisa e vorrei per piacere ascoltare Danceteria di Madonna. Ciao a tutti.
1: Radio Manila, falla suonare tu. Ciao.

0: Ciao Radio Manila, sono Emanuele, sto tornando a casa dopo una bella giornata con gli amici, volevo chiedere se potevi mettere DTMF di Bad Bunny, buon lavoro!
1: Radio Manila.

0: Ciao ragazzi, un saluto da Federico Zampaglione e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
4: Senti il silenzio che c'è là fuori.
5: Manila 2001.
6: Sempre con te.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Matteo e Fabrizio, siamo in viaggio per Gallipoli.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend.

0: Ciao signorina 9001, siamo Ilaria e Tommaso e ci piacerebbe sentire On My Mind di Alex Warren e Rosé. Grazie e buonanotte a tutti. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, buonasera signorina Manila 9001, sono Francesco da Rivalta. Questa sera volevo ascoltare Love Resurrection di Alison Moyet. Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila 9001. Ciao signorina.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Radio Manila. Sono Gabri. Vorrei ascoltare Piccola Stella Senza Cielo di Ligabue.
1: Radio Manila. Falla suonare tu.

0: a tutti, sono di Chantuan. Se non ascolti Radio Manilla, sei game over.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate

0: la vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina Manila, sono Francesca e sono con il mio amico Angelo. Vorremmo ascoltare Bianca di Noemi, grazie.
1: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Italia.
1: Ciao Radio Manila, siamo Giovanni e Daniela e stiamo partendo per le vacanze. Volevamo ascoltare una canzone di Annalisa, canzone estiva. Grazie.
2: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over. Quando

0: Se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box con la signorina Manila 9001.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend.

Ciao, sono Lorenzo, vorrei richiedere Vaci Piano di Emma Ercomi, buona serata. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Eleonora da Cuneo. Io ci riprovo fino a che non riuscirò a sentirla. Vorrei richiedere se possibile, la canzone si chiama Libertà di Sonora e se non fosse possibile una qualsiasi canzone loro, grazie.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Mattia e Simone, vorremmo ascoltare Self Aware di Tempar City. Grazie mille.

Radio Marino, posso ascoltare Brescia e Draghio, se fosse possibile. Sono Melissa, Gabriella. Chi non ascolta Radio Marino è che muove.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao signorina 9001, sono Michela di Borgomanero, vorrei ascoltare Lorenzo Salvetti con Prima di te e dopo, se non ci va bene una qualsiasi di Lorenzo.
1: Strano, ma penso che ho paura di te. Mi stringe come una camicia sulla gola, vedere il nome sul display.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Manila, sono Giulia con Michele. Mi potresti mettere Levitating di Dua Lipa oppure Physical sempre di Dua Lipa? Scegli tu.

Ciao Manilosi, siamo Davide, Salvatore, Andrea e Matteo, vorremmo ascoltare Al Castellana con Rooftop Tav. Buona serata a tutti i Manilosi. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Rosy, ti sto ascoltando dalla Iguaglia, mi sto godendo le ferie con la tua piacevole compagnia, vorrei ascoltare i Change Got to FETA. Ciao a tutti quelli che ti ascoltano dalle vacanze e chi no.

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Ciao Manilosi, siamo Teresa e Daniela. Vorremmo ascoltare la costiera amalfitana. Buona serata a tutti i Manilosi. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Stefano. Vorrei chiederti Michael Jackson con Remember the Time. Auguro a tutti buona serata e buone ferie a chi deve ancora iniziarle. Grazie.

0: Radio Manila, io vi ascolto sempre e purtroppo sono in viaggio per andare in ospedale a fare la notte in assistenza del mio papà, quindi non è una situazione così bella, e nel mentre vado vorrei sentire una canzone di Tiziano Ferro, Il regalo più grande. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao a tutti da Sofia.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: qui di fronte.
1: Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu.
0: Hai il regalo mio più grande.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta
4: è l'una.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con la signorina Manila 9001.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Valentina da Orbassano. Vorrei sentire Atlantide mentre mi rilasso un po'. Buon lavoro.
1: Ciao, sono Sara. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Alina e vorrei ascoltare Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. Grazie.
1: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Hai mai sentito parlare della straordinaria Aloe Arborescence? Da Aloe Ghignone nasce un succo purissimo ottenuto da Aloe Arborescence di altissima qualità, che aiuta a depurare l'organismo, sostiene le difese immunitarie ed è un ottimo antinfiammatorio. Chiama 011 187 69 077. Riceverai le bottiglie comodamente a casa tua. Ripeto, 011 187 69 077. Oppure vai su aloeghignone.com.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Monica da Grugliasco, vorrei ascoltare la canzone di Achille Lauro, La città degli angeli. Buona serata.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Buonanotte signorina 9001. Sono Dino di San Fre. Si può ascoltare Every Little Thing dei Police o un'altra canzone di Sting? Grazie e buone ferie.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Bella, vai, sono Gelier. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao, sono Manuela. Siamo in vacanza e in questa notte stellata vorremmo sentire Sorry, scusa, lo siento dei pinguini. Grazie e buonanotte.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao Manilosi, siamo Jimbo e Paolo, ci piacerebbe ascoltare End of the World di Miley Cyrus, buona serata a tutti i Manilosi. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, mi faresti ascoltare una canzone di Anna Pepe, la nuova va benissimo. Grazie mille.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Sport.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Ciao, siamo i Coma Cose.
1: E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, vorrei dedicare Alaska Baby di Cesare Cremonini ad Arianna augurandole buone vacanze.